0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
2: La BMW R1300GS è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300GS presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300GS sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare, mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1300GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1300GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1300GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Ni hao! Questa edizione di speciale diario di bordo è realizzata in Cina, visto che abbiamo lasciato il Kirghizistan per poi raggiungere la città di Kashgar. L'ingresso in Cina non è stato semplice, sia per la tappa, da 670 km, che per le brutte strade, ma anche per i numerosi controlli e in uscita dal Kirghizistan, ma soprattutto per l'ingresso in Cina. Centinaia di chilometri in fuoristrada, fangoso con pioggia e nevischio nella prima parte, e lì i mezzi non si riconoscevano più a causa del fango, ed un secondo sterrato nella terra di nessuno tra Kirghizistan e Cina, un fuoristrada di ghiaia che permetteva di accelerare un po', ma si profilava un problema serio: la possibile chiusura della dogana cinese per 9 giorni consecutivi a causa delle festività. Accelerare un po' in più non era sufficiente ed il timore di trovare la dogana cinese chiusa era sempre più grande. Così le motociclette hanno fatto di tutto per raggiungere quel cancello presidiato dai militari cinesi ad una velocità di 110-120 km orari. Nella parte finale di quello sterrato, però, il fondo è cambiato improvvisamente, lasciando spazio ad enormi buche, ed una di queste è stata centrata da Mehmet e da chi vi sta parlando. Mehmet è stato più fortunato di me. Io ho sfondato i paraoli anteriori con successiva perdita di olio. Mehmet, che guida una GS di 20 anni fa, non ha subito danni. Adesso trovare un Honda Service in Cina, almeno in questa zona, e che sappia riparare questo tipo di moto sarà difficile, ed il mio personale sponsor Tottene di Bassano del Grappa, beh, devo dirvi la verità, mi manca molto. Ma la speranza è sempre ultima a morire. In questo viaggio già 2 Transalp hanno avuto lo stesso problema, quello dello spagnolo Jordi e quella di Francesco. Ma ritorniamo a parlare dell'odissea delle dogane. Beh, ben 2 volte controlli a tutte le valigie che solitamente sono stipate all'interno di uno dei nostri 2 furgoni veicoli di sostegno, e non sono bastati. Dopo l'ennesimo controllo passaporto, patente, libretto di circolazione, misurazione della febbre ad ognuno di noi. Quel giorno eravamo partiti alle 8 da Bishkek e da mezzanotte eravamo ancora in dogana, dove un funzionario ha voluto visionare tutte le matricole motore dei mezzi, mentre nella mattinata successiva ancora verifiche ai mezzi e quindi presso la motorizzazione per revisione furgoni. Fortuna che per questa volta le moto sono state dispensate da questo ulteriore ridicolo controllo. Durante il passaggio nella terra di nessuno tra il Kirghizistan e la Cina si viaggiava ad un'altezza di 3.500 metri con una punta di 3.760. Qualcuno ha iniziato ad accusare mal di testa o senso di fastidio, ma niente di più per il momento. Questa esclusiva esperienza per molti di noi ci ha fatto riflettere sull'imminente itinerario che prevede l'attraversamento di diversi passi di oltre 4-5 mila metri. Intanto vi propongo di ascoltare un'intervista realizzata a Bishkek ad un kirghizo che parla benissimo l'italiano.
3: Grazie.
2: Qual è il tuo nome?
3: Igor Egorov, io non sono kirghizo, sono russo, vivo in Kirghizistan, nato in Kirghizistan.
2: Ah, ecco.
3: Sì, è così.
2: Però spiegaci perché parli così bene l'italiano e premettiamo che non lo ha mai studiato.
3: Perché 18 anni fa sono venuto in Italia, sapevano una parola solo buongiorno, perché è venuto a lavorare con autista da Italia a Bishkek, portavo roba. 7 anni lavoravo così e dopo ho cominciato a lavorare come un presentante, e anche adesso lavoro, questo mi occupo di questo mercato asiatico, porto roba italiana, anche in novembre faccio una presentanza qualche ditta italiana qui in Bishkek e Astana.
2: Senti, io ho notato, anzi noi tutti abbiamo notato, che tutto quello che è italiano qui piace moltissimo.
3: Sì, noi siamo abituati da Sanremo, siamo innamorati in Italia da ricchi e poveri, Pupo e tutto di questa cultura italiana, perché lingua bella, molto musicale, e noi siamo innamorati di quel parte quando era sovietico. E adesso, vedi, in Italia perché siamo innamorati di tutta roba italiana? Perché noi prima da comprare studiamo mercato, e se noi veniamo in mercato tedesco troveremo che roba tedesca 80% è fatta in Italia, solo loro mettono il suo nome e vendono, e noi non vogliamo buttare i soldi, veniamo direttamente in Italia, troviamo un bel prezzo e un buon prodotto.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
4: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
5: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Kiki Dee è nata a Bradford, in Inghilterra, nel 1947. Il suo vero nome è Pauline Matthews. Ha cantato nelle sale da ballo del Nord prima di arrivare a Londra nel 64, dove ha incontrato l'autore Mitch Murray, che le ha dato un nuovo nome e fornito il primo 45 giri dal titolo Early Night. Durante i 5 anni di lavoro con la Philips, verso metà degli anni 60, registrò l'album I'm Kiki Dee e molti 45 giri, per lo più nello stile della Motown, un paio dei quali sono entrati anche nelle classifiche inglesi. Nel 1970 fu l'unica cantante inglese bianca ad avere un contratto con la Motown e si recò a Detroit per fare un album. In quel periodo, tuttavia, la compagnia si stava trasferendo in California e il materiale che Kiki Dee registrò in modo molto disordinato veniva pubblicato solo dopo un anno con un titolo, Greatest Expectation, che risultò tristemente inappropriato. Con una carriera ancora tutta da definire, nel 1972 lavorò per un periodo di 6 mesi nei cabaret in Australia e in Sudafrica. Al ritorno ci fu l'offerta del manager di Elton John, John Reid, per entrare nella appena nata Rocket Records. Ed ecco che nel 1976 fece il suo vero primo grande successo a 45 giri, ovviamente in concerto, con Elton John.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Ciao, sono Pierpaolo Tavani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi per progetto avviato da COOPI, Cooperazione Internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise. Nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto 4Bis.
6: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro. E per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind. Dietro le storie della musica.

C'è un ragazzo a Bologna in una stanza piena di sogni e di dischi consumati. Ha gli occhi curiosi, le mani sempre in movimento e una testa che non smette mai di inventare melodie. Non lo sa ancora, ma quel ragazzo sta per scrivere la colonna sonora di un'intera generazione.

è Cesare. Cesare cresce tra le vie rosse di Bologna, tra biciclette, pioggia e pomeriggi infiniti. È uno di quelli che osserva tutto, le persone, le storie, i dettagli minuscoli che diventano poesia. La musica lo chiama presto, come fanno le cose inevitabili. E lui risponde. Non è solo, accanto a lui c'è un gruppo di amici, un'energia collettiva, una voglia di fare casino e bellezza allo stesso tempo. Nascono da lì i Luna Pop, un nome che sembra leggero, quasi giocoso, ma che presto diventerà uragano.

fine degli anni 90 l'Italia sta cambiando e anche la musica ha bisogno di una mossa. Poi all'improvviso arriva una canzone, fresca, diretta, impossibile da ignorare, 50 Special. E boom! Le radio impazziscono, le piazze cantano, i ragazzi si riconoscono in quella libertà, in quella corsa senza casco dentro l'estate. Cesare non è più solo un ragazzo con una chitarra, è la voce di qualcosa che sta succedendo. Ma ogni favola pop ha il suo prezzo. Il successo arriva troppo veloce e, come spesso accade, brucia. Il gruppo si scioglie, le strade si dividono e Cesare resta solo. Solo davvero questa volta, senza il rumore della band, senza l'urlo del pubblico. E lì, nel silenzio, inizia la parte più difficile. Perché reinventarsi è un atto di coraggio. Non basta aver avuto successo, devi dimostrare di essere qualcosa di più. Devi capire chi sei quando nessuno canta più con te. Cesare ci prova. Cade, si rialza, scrive ancora, cancella, poi ricomincia e poi, piano piano, cambia pelle.

0: stone blu.
1: Non è più il ragazzo della Vespa, è un artista che scava dentro di sé, che cerca profondità, che vuole raccontare il mondo con occhi nuovi. Arrivano dischi più maturi, più intimi, le sue canzoni iniziano a parlare d'amore, ma anche di solitudine, di città, di tempo che passa. E il pubblico? Il pubblico cresce con lui, non lo abbandona, lo segue, perché in quelle canzoni c'è verità, c'è vita, c'è quella capacità rara di trasformare le emozioni in immagini, in scene, in ricordi condivisi.

0: sai perché.
1: Cesare quindi diventa qualcosa di diverso, non più solo una pop star, ma un narratore. Cammina tra Milano e Bologna, tra luci notturne e pensieri lunghi. Scrive di taxi, di incontri casuali, di amori che finiscono e ricominciano. Ogni brano è una fotografia, ogni parola è scelta, pesata, vissuta. E intanto i palchi diventano sempre più grandi. Stadi, luci, migliaia di persone che cantano ogni singola parola. E lui al centro con quel sorriso che mescola stupore e gratitudine. Perché sì, il successo è tornato, ma questa volta è diverso. Questa volta è consapevole. Cesare non ha mai smesso di cercare, nemmeno quando tutto sembrava già conquistato. Ha continuato a studiare, a sperimentare, a mettersi in discussione, perché la musica per lui non è mai stata solo intrattenimento. È identità, è memoria, è tempo che si ferma per qualche minuto. E allora eccolo lì oggi, un artista che ha attraversato epoche, mode, cambiamenti, che è passato dall'urlo adolescenziale alla riflessione adulta senza perdere mai quella scintilla iniziale, quella curiosità, quella fama. Se chiudi gli occhi puoi ancora vederlo, quel ragazzo a Bologna con una stanza piena di sogni, solo che adesso quei sogni sono diventati canzoni. E quelle canzoni sono diventate la colonna sonora di milioni di vite. E forse è questo alla fine il vero segreto. Non dover diventare famosi per forza, ma restare veri. E Cesare Cremonini, in fondo, non ha mai smesso di esserlo. Anche qua.

0: In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Ieri fra lasciare Panama ed entrare, diciamo, per modo di dire, in Costa Rica abbiamo impiegato tipo 6 ore. È veramente una follia. Ci sono 31 gradi, sono appena le 7 di mattina e chissà quando riusciremo a muoverci da qui. Per ora non abbiamo più una tappa di riferimento, nel senso, finché non si recupera la tabella di marcia, più strada facciamo e meglio è.
2: Sbrigate tutte le formalità, fuggiamo via dagli uffici di confine e ci lanciamo sulle strade del Costa Rica. La fortuna sembra girare dalla nostra parte. La strada è ottima. Cominciamo a salire e la temperatura scende dai 33 gradi a 9 gradi centigradi. Affrontiamo curvoni da fare invidia alle nostre Dolomiti. Raggiungiamo i 3300 metri per poi scendere verso la frontiera con il Nicaragua. Il traffico aumenta, ma è molto ordinato. Strade perfette consentono sorpassi sicuri e così manteniamo una buona media, recuperando un po' del tempo perso. Uscire dal Costa Rica ed entrare in Nicaragua sarà piuttosto semplice, sempre considerando i snervanti tempi di attesa per firme, timbri e autorizzazioni al transito da un paese all'altro. È tardi quando lasciamo la frontiera, sono circa le 22 ora locale, e via subito verso la capitale Managua. Siamo esausti, abbiamo bisogno di riposare. Domani entreremo in Honduras. Sarà un giorno importante per tutto il team.

0: un saluto a mezzo stampa da parte della moglie del premier del Nicaragua ha scatenato la curiosità dei media. Rilasciamo lunghe interviste circa la nostra missione e la progressione del nostro viaggio. Destinazione del giorno: Rancho Santa Fe, dove ha sede l'associazione Empiace Honduras. I chilometri da percorrere non sono moltissimi, poco più di 400, e la strada non è male. Bisogna prestare attenzione al traffico e mantenere le posizioni, cercando di tenere il gruppo compatto. Ma questo fa parte del viaggio in team, e ognuno di noi fa del suo meglio per garantire la propria e altrui sicurezza. Procediamo spediti sulla Panamericana e saliamo in quota fino a Paso Las Manos, la frontiera con l'Honduras. Anche in questo caso, facile l'uscita dal Nicaragua e complicata l'entrata in Honduras, che ci porterà via 3 ore tra scartoffie e fotocopie. A Rancho Santa Fe ci arriveremo con il buio.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Ciao a tutti, io sono Lala. Un saluto grande a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace.

0: tanti piedi nudi sul cruscotto, ma poi senza te alla fine neanche parto. Dai, dove ti porto? Guido io e tu canti le canzoni lungo il viaggio.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Olanda, per guidare una moto o un ciclomotore superiore a 50 cm cubici, bisogna avere almeno 18 anni. Detto questo, l'uso del casco, scontato per chi va in moto, è esteso anche ai quadricicli leggeri, se non sono equipaggiati di cinture di sicurezza.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Diario di bordo del 2007.
4: Quaderno de bitácora 2007. 2007
5: logbook. La carrettera panamericana, qui segnata sulle carte come Ruta 5, ancora una volta non finisce di stupirci. Il deserto, gli interminabili rettilinei della Ruta 5, la polvere e i colori del Cile ci accompagnano per oltre 1200 chilometri verso la capitale del paese. Più si scende verso il mare e ci si avvicina a Santiago e più la strada migliora. Tutto diventa meno faticoso, anche se la stanchezza di questo interminabile viaggio si fa sentire sempre di più. Una breve sosta per il rifornimento e approfittando dell'ospitalità locale ci lasciamo andare ad un ottimo caffè preparato con la tradizionale macchina italiana. I giorni passano veloci come i chilometri che percorriamo sprezzanti della fatica. Sembra ormai lontano un secolo Quito e i suoi ragazzi di strada, la missione che ha portato gli uomini di Moto for Peace ad affrontare questo viaggio e i volti degli abitanti di Pisco, superstiti della furia della natura. Se siamo qui in sella a queste moto, percorrendo l'infinita carrettera panamericana, lo dobbiamo in parte anche a loro, che ci hanno affidato il messaggio da portare a voi spettatori del nostro racconto e della sofferenza di questi popoli. Il viaggio prosegue fino alle coste dell'oceano e poi, finalmente davanti a noi, Santiago del Cile. Con oltre 6.200.000 abitanti, la città è oggi la capitale e il centro urbano più importante del Cile. Spesso considerata un'unica città, Santiago ingloba nel suo territorio ben 26 comuni circostanti. Oggi è considerata la terza città dell'America Latina per la qualità della vita. Fondata nel 1541, solo negli anni 30 del Novecento comincia a diventare una città moderna con la costruzione di nuovi edifici intorno al Palazzo della Moneda, utilizzato al tempo della dominazione spagnola come zecca. La città ospita il Museo Storico Nazionale e il Museo di Arte Precolombiana, dedicato allo studio e alla conservazione di importanti manufatti del periodo precolombiano dell'America del Sud. Uno degli edifici più importanti di Santiago del Cile è la Casa Colorada. Una casa coloniale costruita con muri in pietra nel 1769 per ospitare la prima giunta di governo.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 29 ottobre 1988. Al primo posto delle classifiche inglesi c'è un pezzo molto suggestivo, capace di mescolare suoni e atmosfere delle tradizioni celtiche con la morbidezza acustica e immaginifica della musica New Age. La canzone si chiama Orinoco Flow ed è tratta da Watermark, secondo episodio solistico della cantante e musicista irlandese Inia. Nata nel 61 a Gweedore, nel Donegal, sulla costa nord-occidentale dell'Irlanda, contea in cui si parla ancora il gaelico, Etienne Patricia Ní Bohannon, o più semplicemente Inia Brennan, è la più giovane dei Brennan, famiglia musicale nota agli appassionati per aver dato vita a metà negli anni 70 a uno dei gruppi più raffinati del folk revival irlandese, i Clannad. Inia, dopo un paio di dischi con i suoi fratelli, viene chiamata a scrivere le musiche di The Celt, serie di documentari per la BBC che racconta la storia di costumi, le tradizioni e la cultura del popolo celtico. La sua musica tradizionale, rivista in chiave moderna, piace moltissimo, ma non riesce ad avere un vero successo di pubblico, anche perché Inia non vuole fare concerti, preferisce un ruolo defilato, dice, anche se qualcuno sostiene che la sua musica sia in realtà prefabbricata e che lei non sia in grado di riproporla in modo credibile sul palco. Certamente la coppia di autori e produttori formata da Nick e Roman Ryan è un vero segreto della formula di Inia, che di suo ci mette però il volto grazioso e la voce gradevole. Watermark è un successo travolgente, il disco vende oltre 10 milioni di copie e lancia nel mondo della formula celto New Age, ripresa con successo qualche anno dopo dall'arpista canadese Lorena McKinnon.

0: the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
1: Su Radio Moto for Peace, è il momento delle news, quelle di Cocktail Magazine, presenta Richard Chu.
2: Quando la radio resta l'unica voce nel buio, il blackout in Spagna e Portogallo insegna. Il 28 aprile 2025 un gigantesco blackout ha lasciato al buio Spagna e Portogallo. Internet, telefoni e TV digitali si sono spenti, ma c'è un mezzo che ha resistito: la radio. Grazie a generatori di emergenza e dispositivi autonomi, le emittenti hanno continuato a trasmettere informazioni vitali alla popolazione. Radio a batteria o in auto sono diventate l'unico collegamento con il mondo esterno. Perché la radio non muore mai? Perché funziona senza internet. Basta una semplice batteria. Raggiunge ogni angolo del territorio. Un episodio che ricorda il blackout italiano del 2003, quando la radio salvò milioni di persone dal panico. Una lezione per il futuro. In un mondo iperconnesso, la radio resta un'ancora di salvezza. Tecnologia semplice, ma indispensabile quando tutto il resto fallisce. Perché, come dimostrato ancora una volta, la radio non si spegne mai davvero.
3: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

第二条。

0: Auto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Anno 2022. Da una parte c'è Rick Rubin, produttore discografico e musicale leggendario, che ha lavorato un po' con tutti, da Paul McCartney ai Metallica, ai Red Hot Chili Peppers, a Jay-Z. Era già sulla cresta dell'onda, ma era alla ricerca di una nuova sfida. Dall'altra parte c'è un mito della musica country, Johnny Cash. È famosissimo in America, che però negli anni 90 era quasi finito nel dimenticatoio. Quindi Rubin cosa fa? Chiama Cash e iniziano a collaborare e si ritroveranno in studio alla ricerca del colpo di genio. Pare che abbiano suonato centinaia di pezzi, anche delle cover, tra cui una di queste diventerà un successo mondiale, Heart. Partiamo quindi dalla canzone originale, che è stata composta dal gruppo dei Nine Inch Nails, band industrial rock agli antipodi del genere country di Cash. Il testo recita: oggi mi sono ferito da solo per vedere se sono ancora in grado di sentire. Tutti quelli che conosco sono andati via alla fine. La canzone è stata scritta dal frontman del gruppo, Trent Reznor, allora ventenne, e parla di autolesionismo, disperazione giovanile e di dipendenza. Ma Rick Rubin ha un'intuizione geniale, arrivando ad una tecnica creativa, il cosiddetto cambio di contesto. Sposta infatti una cosa dal suo posto originale e la va a mettere dove non dovrebbe stare e per magia la trasforma in qualcos'altro. E quindi questa canzone, che come dicevamo tratta problemi giovanili, viene cantata da un uomo alla fine della sua vita. La musica e il testo sono gli stessi, ma è il risultato che cambia completamente. Interpretata dai Nine Inch Nails, dicevamo, parla dei problemi giovanili. Interpretata in questo caso invece da Johnny Cash, diventerà il bilancio di una vita intera. Per chiudere, è incredibile anche la storia del videoclip di questa canzone, che doveva essere girato a Los Angeles in un set allestito per l'occasione. Ma Cash era già troppo malato per viaggiare, quindi non riuscì ad andare sul set. Che fare quindi? Il genio di Rubin fa spostare la troupe a Nashville, a casa di Johnny Cash, e questa intuizione ha dato un risultato ancor più ricco di pathos, perché viene girato, come dicevamo, nella vera casa di Johnny Cash, un vero e proprio museo fatto di cimeli, premi alla carriera e soprattutto le sue chitarre. Le mani di Cash che tremano davvero, sembra proprio il suo testamento. La scomparsa infatti del gigante della musica country, The Man in Black, così definito per il suo outfit, avverrà appena pochi mesi dopo, nel 2023, ma questa versione dei Nine Inch Nails, interpretata da Johnny Cash, così struggente ed iconica, non tramonterà mai.
1: I hurt myself today.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Parliamo spesso delle estati torride degli ultimi anni, convinti di vivere un'anomalia senza precedenti, ma la storia ci insegna che a volte il passato è più estremo di quanto immaginiamo. Vi siete mai chiesti quale sia stata la peggiore ondata di calore nella storia? Non è il 2003, né il 1947, e tantomeno il 2026. Dobbiamo tornare indietro al 1540. Quell'anno l'Europa fu colpita da una siccità apocalittica. Per 11 mesi non cadde quasi una goccia di pioggia. I grandi fiumi, come il Reno e la Senna, si prosciugarono a tal punto da poter essere attraversati a piedi. In Alsazia gli alberi fiorirono due volte e in molte zone il vino arrivò a costare meno dell'acqua. Gli storici stimano che le temperature fossero tra i 5 e i 7 gradi superiori alla media del Novecento. Un paradosso assoluto, visto che l'Europa si trovava in piena piccola era glaciale. Perché ricordarlo oggi? Perché studiare quell'evento estremo di 500 anni fa non è solo curiosità. Gli esperti lo analizzano come un modello per capire come il clima, quando decide di cambiare, non faccia sconti a nessuno. Dalla storia impariamo che la natura non è mai statica e che forse guardare al passato è il modo migliore per riflettere sul nostro futuro. A non credere alle baggianate.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Domenica Rita Adriana Bertè, meglio conosciuta come Mia Martini, considerata una delle migliori voci della musica italiana, una voce che aveva una duttilità tra i suoi registri incredibile, tanto da coniugare note passionali a note drammatiche con facilità ed avere una sofisticata e forte intensità interpretativa. La sua carriera comincia agli inizi degli anni 60 e subito si fa notare vincendo unica interprete femminile due Festival Bar nel 1972 con la canzone Piccolo Uomo.
1: Piccolo uomo, non mandarmi via.
0: E nel 1973 con Minuetto. Nel 1978, tra i suoi tanti sodalizi, si esibisce anche all'Olimpiadi di Parigi con una recita al fianco di Charles Aznavour e poi con Ivano Fossati, dal quale ne scaturirà non solo una collaborazione artistica, ma anche sentimentale, che culminerà con l'album Danza del 1978. Nel 1983 però decide di ritirarsi dalle scene a causa di maldicenze sul suo conto che la allontaneranno dai riflettori per 6 anni. Nel 1983, nell'ambiente dello spettacolo, infatti comincia a circolare una brutta voce, la voce che Mia Martini porti sfortuna. L'artista si ritrova così a misurare quanto siano profondi gli abissi della cattiveria e della stupidità umana. Frustrata e messa ai margini, Mimì abbandonerà quello che fino a quel momento era stato il suo mondo. Poi però gli amici, quelli che non ti abbandonano mai come Renato Zero, ma soprattutto Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio e alla Fonit Cetra, unica etichetta disposta ad offrire alla cantante un contratto discografico, dopo anni di dolore e sofferenza, Lauzi e Fabrizio rispolvereranno un brano scritto nel 1972, convinti che con questo non potranno nuovamente fare ostruzionismo alla candidatura di Mimì al Festival di Sanremo. Il festival sarà quello del 1989. Però agli inizi la Martini non vuole ascoltare il brano, non si sente pronta a riprendere in mano la sua vita, la sua carriera. Insomma, la storia sulle maldicenze l'hanno portata ad una depressione devastante. Poi però le cose fortunatamente cambiano. Ascolta il brano e dice: chi l'ascolterà in futuro avrà ancora brividi, perché si ricorderanno di una emozione intensa che abbiamo vissuto insieme. Mimì se ne andrà per sempre il 14 maggio del 1995, ma nel cuore di chi l'ha amata rimarrà però scolpita l'esibizione di quel capolavoro dal titolo Almeno tu nell'universo.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitácora 2010.
2: 2010 logbook.
3: Ore 10, pronti alla partenza. Ci siamo quasi tutti. Roberto, Gianmario, Daniele, Bert, Pierpaolo, Pasqualino e Celestino. I veterani che hanno alle spalle una o più missioni con Moto for Peace. Poi i nuovi componenti del gruppo, Richard e Gianluca, rappresentanti dell'arma dei carabinieri. Mehmet, rappresentante della polizia turca. Luis Maria, rappresentante del corpo dei pompieri di Siviglia con la moglie Ferreira. Vittorio, capacissimo meccanico e autista. Veronica dalla Spagna e Gabriele. All'appello manca solo Daniele, al secolo decibel, che ci ha raggiunto in aereo ed arriva da Tunisi giusto per salire in sella e unirsi a noi in questa nuova sfida nel continente africano.

La Tunisia è il più piccolo e il più orientale dei paesi disposti lungo la catena montuosa dell'Atlante. Circa il 40% del suo territorio è coperto dal deserto del Sahara, mentre il resto è un territorio molto fertile, verdeggiante e produttivo. Il paese vanta inoltre 1.300 km di coste, che le garantiscono un cospicuo ritorno in termini di turismo. Ci fermiamo per una breve sosta nel centro di Hammamet, città di epoca romana e principale località turistica del paese, situata a sud-est di Cap Bon, nell'omonimo golfo. Giusto pochi minuti per mangiare qualcosa, passeggiare lungo la costa e poi via verso Sousse.

veicoli e la viabilità tutto sommato ben regolata. La nostra roadmap non prevede molte soste, ma lunghe tratte che ci permetteranno di raggiungere in breve tempo il confine con la Libia. La Tunisia è un paese che non ci crea grandi impedimenti. Cerchiamo quindi di guadagnare del tempo che potrebbe esserci utile in territori più critici da attraversare, sia per la condizione delle strade, sia per evidenti problemi di sicurezza. Bruciamo le tappe, Sousse, Sfax e Gabès, in poco meno di 2 giorni. Well, what's the use in complaining when you've got what you don't need? Sembra di essere già in estate. La temperatura è piuttosto alta, ma sopportabile visto il basso grado di umidità. L'abbigliamento tecnico che indossiamo in questo genere di viaggio non è possibile vestirsi altrimenti, ci protegge adeguatamente da sabbia, vento e alte temperature. In Tunisia, soprattutto nella zona più centrale, è facile raggiungere temperature di 40 gradi centigradi durante il giorno, con escursioni che superano abbondantemente i 20 gradi con il calar del sole e il sopraggiungere della notte.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

aria aperta, profondi respiri a pieni polmoni ci danno l'ossigeno indispensabile alle nostre funzioni vitali, ma ogni boccata può anche farci ingerire minuscole quantità di veleni. Non è necessario trovarsi nei pressi di una ciminiera o di un'autostrada per respirare aria non perfettamente pulita. I venti che spostano le nuvole fanno lo stesso con le particelle nocive, ma è possibile prevedere l'inquinamento atmosferico? Eccoci a Reading, Gran Bretagna, al Centro Meteorologico Europeo. Qui non si prevede solo il tempo, ma anche i movimenti dell'inquinamento atmosferico in Europa e nel mondo intero. Il tutto nel quadro dell'MACC Second, progetto per il monitoraggio della composizione dell'atmosfera e il clima. Ogni giorno riceviamo milioni di rilevazioni qui e rilevazioni da satelliti nell'atmosfera a 800 km dalla Terra. Riceviamo rilevazioni anche dalla superficie, misurazioni dalle centraline sparse in tutto il mondo, da navi, aeroplani. Gli agenti inquinanti più comuni sono costantemente monitorati: monossido di carbonio, ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, le polveri sottili.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
1: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera.
4: Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: Made in Italy.
10: Made in Italy.
9: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
11: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto for Peace.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.

Neck. Sono uno di quei casi classici di meteora del rock, un'esplosione improvvisa, seguita però da un declino altrettanto rapido. La band nasce a Los Angeles nel 1978, è guidata dal cantante e chitarrista Doug Figger. Il loro stile mescolava power pop, rock anni 60, soprattutto i Beatles, e una energia molto radio friendly. Nel 1979 pubblicano l'album di debutto Get the Neck, trainato dal singolo My Shirt.

Il brano diventa un fenomeno globale. 6 settimane alla numero 1 negli Stati Uniti. Una delle canzoni più vendute del 1979. Un riff di chitarra immediatamente riconoscibile e un'enorme rotazione radiofonica e televisiva. Il problema è che il successo fu esageratamente rapido e soprattutto gonfiato dall'industria. Le etichette e i media cercarono di vendere i Neck come nuovi Beatles, creando aspettative altissime, ma anche una forte antipatia. Molti critici e i musicisti che reagirono male accusarono la band di essere derivativa. Li considerarono un prodotto costruito. Nacque una vera e propria anti-Neck backlash. Il secondo album, Bad the Little Girl Understand, del 1980, vendette meno e ricevette ovviamente critiche negative, e da lì l'inizio del declino fu quasi irrefrenabile. My Sharona era così dominante che tutto il resto sembrava inferiore. Alcuni testi furono accusati di essere sessisti, peggiorando l'immagine pubblica. E all'inizio degli anni 80 stava emergendo la New Wave, il post-punk e la MTV Culture, e il loro sound risultò presto datato. Dopo un debutto così enorme, qualsiasi seguito sarebbe sembrato un fallimento. La band si sciolse infatti nei primi anni 80, poi si riunì più volte, ma senza mai tornare al successo internazionale. Il cantante Doug Figger continuò a fare musica fino alla sua morte, avvenuta nel 2010. Ma i Neck non sparirono per un solo motivo, ma per una combinazione di fattori: la backlash critica, l'impossibilità di replicare una mega hit come My Sharona e i cambiamenti nel gusto musicale. Insomma, My Sharona rimase più grande della band stessa. La canzone, per chi non lo sapesse, fu ispirata da una persona reale. Si chiamava Sharona Halperin. Il frontman Doug Figger la conobbe a Los Angeles quando lei aveva 17 anni e lui circa 25. Lui rimase talmente affascinato e ossessionato da lei che iniziò a scrivere la canzone mentre cercava di conquistarla. Il punto controverso fu la differenza di età, prima di tutto. Il fatto che lei fosse minorenne all'epoca, anche se sopra l'età legale in California, non aiutò certo questa relazione. E il tono molto esplicito del testo. Infatti c'è un verso: I always get it up for the touch of the younger kind. Cioè, mi eccito sempre quando si tratta di una ragazza più giovane, che alimentò ovviamente le critiche già all'epoca. Sharona comunque alla fine si mise davvero con Figger e rimasero insieme per alcuni anni. Oggi lei è diventata un importante agente immobiliare di successo, però ha spesso raccontato questa storia con un misto di ironia e imbarazzo. Beh, e per quanto riguarda la band, non ci resta che riascoltarli nell'unico vero grande successo pubblicato e mai più replicato.

paese che vai, regole stradali che trovi. Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, beh, c'è anche la decurtazione di un punto dalla patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km/h e con una temperatura esterna di più 6,

percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13 gradi.

0: to you.
1: Love had me blinded and see the context.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Tra Samara e Ufa corrono ancora 400 km della M5. Alle 7 del mattino siamo pronti a riprendere il viaggio con una temperatura di 4 gradi e raffiche di vento fortissime che ci accompagneranno per tutto il giorno. Il fondo stradale peggiora, il traffico aumenta e oltre a dover fare attenzione alle buche, dobbiamo curarci di fare attenzione a enormi camion che ci sfiorano ad alta velocità. Ci fermiamo per rifornire i mezzi e per riscaldarci. Il freddo si fa sentire soprattutto alle mani. Chi non ha manopole riscaldate cerca sollievo poggiando i guanti sui cilindri del motore. Dobbiamo proseguire velocemente, nella speranza che freddo e vento diminuiscano.
3: Previsioni meteo per i motociclisti balorde, nel senso, sarebbe fantastico poter viaggiare senza questo vento, perché siamo equipaggiati bene, però il vento in questo caso gioca un brutto scherzo, quindi si soffre il freddo, perché abbiamo 7-8 gradi, ma è come se la percezione va al di sotto dello zero, siamo intorno a meno 3, meno 4.
2: Vittorio apre la colonna e Veronica la chiude. Non c'è alcuna possibilità di perdersi, la strada è solo una. Per guidare in queste condizioni ci vuole molta esperienza e tenacia. Non è per niente facile rimanere in piedi tra freddo, buche, traffico e innumerevoli auto velox lungo la strada, che però rappresentano il problema minore, visto che il gruppo di motociclisti di Moto for Peace sembra l'unico a rispettare i limiti di velocità su questa strada.
4: Oggi la tappa era stata più dura, ma questa mattina il vento forte, fortissimo dalla laterale, ma la temperatura ha lasciato più in più. E la strada più dura, instabile e deliziante, ma noi siamo forti, siamo molto fortissimi.
2: La temperatura scende ancora e quando lasciamo Ufa, il termometro delle nostre moto segna 3 gradi. Con Ufa lasciamo anche la mitica M5, che abbiamo percorso per circa 1500 km. Imbottiti a non finire, doppie calzamaglie, doppio sottocasco, maglia tecnica, piumino a manica corta e giacca con tutte le imbottiture possibili, imbocchiamo la Black Road. Malgrado le indicazioni ricevute dai colleghi russi, troviamo un fondo stradale sicuramente migliore della M5. Raggiungiamo i Monti Urali dopo 100 km di strada e qui una sorpresa da parte del meteo che non ci aspettavamo. Superati i 500 metri di dislivello, comincia a nevicare.
3: 3 gradi, è chiaro che nevica, normale.
5: C'è il nevischio, però c'è anche questa nebbia molto bassa che contribuisce un pochino. Adesso facciamo un'altra cinquantina, come scendiamo di quota ci fermiamo a fare una sossa, perché oddio, è comunque, nonostante 3 gradi, è comunque più caldo di ieri, che ce n'erano 7 ma c'era un vento pazzesco.
0: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui, su Radio Moto for Peace, adesso.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Euro è il paese che non nomineremo. 20 anni di euro. Per alcuni un affare, per altri un boomerang. Secondo uno studio del Centro per la Politica Europea, c'è un paese che non nomineremo che ha perso oltre 4.300 miliardi di PIL potenziale dal 1999, con un costo di 73.600 euro a cittadino, mentre la Germania guadagnava 1.900 miliardi. Questo paese, no, non è la Grecia, ha visto stipendi fermi, aziende simbolo svendute a gruppi esteri e un'economia intrappolata dai vincoli di Bruxelles. Colpa solo dell'euro? No. Burocrazia, debito e produttività stagnante hanno aggravato il tutto, ma la moneta unica ha tolto la leva monetaria, lasciando il paese inerme davanti alla crisi. I vantaggi? Stabilità dei prezzi e roaming gratis. Gli svantaggi? Marchi storici finiti in mani olandesi, tedeschi, francesi. Morale? L'integrazione europea ha un prezzo e questo paese, che non nomineremo, ma che ama il caffè e il calcio, lo sta pagando più di altri. Restate sintonizzati per dati e nomi, forse, qui a Cocktail Magazine, l'informazione senza sconti.
1: Land you listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boat You is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is gonna be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

C'è una canzone che da sola racconta un'epoca. Una canzone che ha previsto il futuro della musica e dei media. Parliamo di Video Killed the Radio Star dai Buggles. Ma chi erano davvero i Buggles e perché, dopo un successo planetario, sono praticamente spariti dalla scena?

0: Torniamo indietro alla fine degli anni 70 a Londra. Il progetto nasce dall'incontro tra due musicisti e produttori, Trevor Horn e Geoff Downes. Entrambi lavoravano dietro le quinte, scrivendo e producendo per altri artisti, ma avevano un'idea ben precisa: creare musica pop innovativa, fortemente influenzata dalla tecnologia. Il nome Buggles deriva da Bug Eye Goggles, occhialoni futuristici. Già questo dice molto dell'immaginario del duo proiettato verso il futuro. Nel 1979 pubblicano il loro primo singolo, Video Kill the Radio Star. È un pezzo rivoluzionario, sintetizzatori, produzione sofisticata e un sound che mescola pop e new wave, e soprattutto un testo profetico. La canzone parla della fine dell'era della radio, sostituita dall'immagine, dal video, dalla televisione. Il brano esplode a livello globale, arrivando alla numero uno in diversi paesi, ma il suo destino è legato anche a un momento storico preciso, il primo agosto 1981, cioè quando nasce MTV, il primo canale musicale televisivo dedicato interamente alla musica.
1: I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see.
0: E indovinate quale fu il primo video musicale trasmesso nella storia di MTV? Proprio Video Killed Radio Star. Quel momento trasforma la canzone in un simbolo culturale. Non è più solo un successo, è una dichiarazione di intenti, l'inizio dell'era dei videoclip. Sulla scia di questo trionfo, i Buggles pubblicano il loro primo album, The Age of Plastic. Il disco contiene altri brani interessanti, ma nessuno riesce a replicare l'impatto del singolo principale. E qui iniziano le crepe. Dopo il successo, invece di consolidare il progetto, Horn e Downes vengono coinvolti in un'altra opportunità enorme: entrare a far parte degli Yes, una delle band progressive più importanti della storia. I due partecipano dall'album Drama del 1980, un'esperienza importante ma anche complicata, perché i fan storici degli Yes non accolgono subito il cambiamento. Questo passaggio segna un punto di svolta. I Buggles diventano quasi un progetto secondario. Nasce nel 1981 il secondo album Adventures in Modern Recording. È un lavoro più ambizioso e sperimentale, ma arriva in un momento sbagliato. Downes è impegnato con altri progetti e la promozione del disco sarà molto debole e il disco passerà quasi inosservato. E così lentamente i Buggles svaniscono. Ma attenzione, la loro scomparsa è solo apparente, perché Trevor Horn diventa uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lavora con artisti come Seal, Frankie Goes to Hollywood e persino con A2, definendo il suono degli anni 80 e oltre. Dal canto suo, Geoff Downes continua una carriera di successo, fondando gli Asia, gruppo che ottiene enorme popolarità negli anni 80. Quindi perché i Buggles sono spariti? La risposta è una combinazione di fattori. Erano più un progetto di studio che una vera e propria band da palco. Il loro successo è stato legato quasi ed esclusivamente ad un singolo irripetibile. I membri hanno trovato opportunità più grandi altrove e forse, in modo ironico, sono stati vittima della stessa rivoluzione che avevano previsto. Un'industria musicale sempre più veloce, visiva e competitiva. Eppure il loro impatto resta enorme. Video Killed the Radio Star non è solo una hit, è una pietra miliare. Ha anticipato il dominio dell'immagine nella musica e ha segnato l'inizio di una nuova era. Una carriera breve quella dei Buggles, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia della musica. E ancora oggi, ogni volta che vediamo un videoclip, in fondo stiamo vedendo la loro profezia.

dei contagiati, senza indagare se quel rimedio avesse effetti indesiderati. E fu così che da un giorno all'altro, furia Novax non poté più entrare dentro i negozi, in banca alle poste.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra una

0: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

seguito dell'esibizione di Youngblood agli MTV Video Music Awards del 2025, dove ha reso omaggio a Ozzy Osbourne insieme a Steven Tyler e Joe Perry con una medley dei più grandi successi del compianto frontman dei Black Sabbath, sono arrivate le critiche puntuali di Justin e Dan Hawkins dei Darkness. Un altro chiodo nella bara del rock and roll, ha scritto Dan in un post condiviso sul suo profilo Instagram all'indomani dei Video Music Awards. Cinematico, nauseante e, cosa più importante, una schifezza. Successivamente Justin ha commentato le parole del fratello dicendo: credo ciò che infastidisca i musicisti di una certa età sia il fatto che Youngblood sembri essere posizionato come un erede naturale di Ozzy, senza però averne nulla a che fare con le cose veramente importanti. Tutto questo atteggiarsi sembra tanto un Jim Morrison che incontra il tipo degli Stone Temple Pilots, che incontra tutti gli altri che abbiano mai posseduto un paio di pantaloni di pelle. E l'ultimo di una lunga serie, mi dispiace dirlo, di poser, definizione di poser, persona che simula di far parte di un movimento o di una sottocultura come un genere musicale o uno stile, senza esserne realmente appassionata, spesso solo per ottenere accettazione sociale o apparire alla moda. E ha continuato: per 7 minuti il mondo sta guardando il rock e questo è ciò che gli abbiamo dato.

0: es la hora de Sudamericando.
1: It's time for Sudamericando.
0: È tempo di Sudamericando.
2: Sudamericando, olé, musica latina, hola, en Radio Moto 4P, Sudamericando.
3: Ay, Alegus, ay, Alegus, ay, Alegus, ay, Alegus.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010.
2: 2010 logbook.
3: La giornata di oggi prevede un'escursione particolare. La Federazione Italiana Gioco Calcio, venuta a conoscenza della nostra presenza in Sudafrica, ci ha fatto recapitare dei biglietti per assistere alla partita del Mondiale Italia-Slovacchia. In divisa raggiungiamo Johannesburg, accompagnati da un pulmino, ed entriamo nello stadio. Incrociamo diversi tifosi italiani e per un attimo abbiamo la sensazione di essere più vicini al nostro paese. Prendiamo posto. Le squadre entrano in campo e da subito l'Italia non sembra mostrare la sua solita grinta. Il match finisce con la nostra nazionale che incassa 2 gol. Un po' delusi, riprendiamo la via del ritorno e già pensiamo agli oltre 1000 chilometri che ci separano da Città del Capo.

Lasciata alle nostre spalle Pretoria, comincia una lunga traversata per raggiungere nel più breve tempo possibile Città del Capo. Tra ritardi e recuperi siamo riusciti a rispettare una complicatissima tabella di marcia e ora non possiamo più permetterci esitazioni, visto che dovremo imbarcare i mezzi per il rientro e salire sull'aereo che ci riporterà in Italia. Città del Capo dista da Pretoria circa 1500 km e va da sé che non sarà possibile percorrerli in un'unica tappa. E così la sosta la facciamo a Ventersburg, dove, accompagnati da un capitano della polizia locale, visitiamo uno dei posti di polizia più antico di tutto il paese. Il complesso ha circa un secolo di storia. Nel piazzale si trovano schierati i vecchi mezzi blindati da ordine pubblico. Poi tre edifici. Il primo era il posto di polizia. Il secondo era dedicato agli alloggi. E il terzo era una stalla dove venivano custoditi gli animali sequestrati. Il mattino seguente il viaggio riprende e attraversiamo gli incredibili e sconfinati altipiani sudafricani. La temperatura è piuttosto bassa, ma non possiamo lamentarci se teniamo conto che stiamo viaggiando a un'altitudine compresa tra i 1500 e i 2000 metri. La strada è buona, asfalto perfetto e riusciamo a mantenere un'ottima velocità media. Le soste diventano più brevi, anche se più frequenti. Ovunque ci sia una stazione per il rifornimento, ci fermiamo. Qui i benzinai sono piuttosto rari e dobbiamo tenere conto dei chilometri da percorrere. L'ultima notte prima di Città del Capo la trascorriamo a Beaufort West.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: All'origine della vita? Carboidrati e altri zuccheri nelle meteoriti.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Un gruppo internazionale di scienziati ha identificato zuccheri, ossia molecole fondamentali per la vita, in alcuni meteoriti. La scoperta si aggiunge alla crescente lista di composti biologicamente importanti identificati in oggetti simili, a supporto dell'ipotesi che gli asteroidi, che possono dare origine a meteoriti, possono essere il teatro di reazioni chimiche in grado di produrre alcuni degli ingredienti che hanno condotto all'origine della vita. Se l'ipotesi è corretta, il bombardamento di meteoriti sulla Terra nelle sue fasi primordiali potrebbe aver aiutato la crescita della vita sul nostro pianeta. La ricerca fornisce la prima prova diretta della presenza di ribosio nello spazio e della consegna dello zucchero alla Terra. Lo zucchero extraterrestre potrebbe aver contribuito alla formazione di RNA sulla Terra prebiotica e potrebbe aver portato all'origine della vita.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Buona écoute a tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Tears for Fears allora già immersi nei suoni emergenti della new wave e del synth pop, ma anche interessati a tematiche più profonde come l'infanzia, l'angoscia e la psicologia. Nel 1983 i Tears for Fears pubblicano quindi il loro primo album di debutto, The Humping, che arriva alla numero uno in Gran Bretagna e contiene hit come Mad World, Change e Pile Shelter. La musica era elettronica, malinconica, intima, un po' fuori dal pop facile dell'epoca, eppure affascinava. Quel periodo è stato segnato da tecnologie emergenti quali i synth, la drum machine, e loro ne furono interpreti brillanti pur mantenendo un'anima rock e riflessiva. Nel 1985 arriva quindi il loro secondo album, Songs from the Big Chair, che li consacra a livello mondiale. Contiene due brani che ancora oggi sono dei veri classici della band, Shout e Everybody Wants to Rule the World.

E sapete, Everybody Wants to Rule the World, titolo che sembrava parlare solo di potere e successo, era invece nato originariamente come Everybody Wants to Go to War. Ascoltandola sembra infatti un inno pop, ma sotto la superficie c'è una critica e una riflessione sull'era Reagan-Thatcher, sul desiderio di controllare l'ansia di potere. Avanzando negli anni 80 il duo cambia stile, nell'89 pubblicano The Seeds of Love, che amplia gli orizzonti sonori inglobati dal soul, dal jazz e dalle orchestrazioni. Una evoluzione rispetto ai lavori precedenti e che tuttavia all'inizio degli anni 90 porta delle tensioni interne. Kurt Smith infatti lascia la band dopo la tournée del Seeds of Love. Di lì in poi Roland Orzabal prosegue usando comunque il nome Tears for Fears come progetto solo o quasi, pubblicando album come Elemental del 1993 e Raoul and the Kings of Spain del 1995. Molti fan considerano questi lavori ben diversi rispetto all'epoca d'oro della band, perché manca una componente importante, manca la magia del duo e la direzione sonora è meno definita. Tears for Fears hanno sempre suonato comunque come una rock band che ha incrociato la new wave più che un puro gruppo synth pop. Nel 2000 Roland e Kurt si riuniscono e nel 2004 esce l'album Everybody Loves Happy Ending a segnare una nuova fase. Dopo vari anni, nel 2022 è stato pubblicato The Tipping Point, il loro primo lavoro di studio dopo quasi due decenni. In un'intervista recente Kurt Smith però ha parlato di quanto durante la loro epoca di massimo successo lui si fosse sentito più infelice, nonostante i numeri, la fama, i tour, ma soprattutto tanto tanto stress. Il duo fa anche parte della Second British Invasion negli Stati Uniti, ovvero dell'onda delle band inglesi che conquistarono l'America a metà degli anni Ottanta. Il sound dei Tears for Fears ha attraversato generi dal synth pop degli inizi al pop rock orchestrale, fino al soul e al rock adulto. Ecco, questo è quanto. E questo era il racconto dei Tears for Fears, due ragazzi di Bath. Un nome preso da una terapia psicologica, un'esplosione negli anni Ottanta con melodie che ancora oggi risuonano, crisi, separazioni, riconciliazioni e un ritorno. Insomma, una storia fatta di musica, ma anche di vita, riflessione ed evoluzione.

Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com.
1: Il team dell'associazione Onlus Moto for Peace non può che essere d'accordo. E così anche il nome della nostra missione cambia e, privati del termine inglese RED, resta semplicemente Crossing China 2011. Continuiamo con tappe brevi. I mezzi si comportano a dovere e il team dell'associazione Onlus Moto for Peace, formato da appartenenti ai corpi di polizia europei e non, prosegue il suo viaggio e, dopo aver percorso 380 km da Kaili, arriva alle porte di Zunyi.

everyone.

0: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Chu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto For Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin de Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motovorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Moto Formis. Das Radio ohne Grenzen.

0: momento entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number 1. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi, da Richard Chu è tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
4: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal produttore J.J. Abrams.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: E dal regista di It Follows.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Behind, dietro le storie della musica.
17: Un giro di basso profondo, una batteria dal groove inconfondibile e un sample jazzato in loop. Stiamo parlando di Aspettando il sole di Neffa, al secolo Giovanni Pellino, classe 67. Questo pezzo evidenzia il perfetto equilibrio tra hip hop, soul e raffinatezza sonora. Neffa ci racconta di un viaggio interiore che si srotola su rime fluide, con melodie che ci accarezzano e un ritornello che è cantato dal fantastico Giuliano Palma, mentre la base è prodotta dal beatmaker Deda. Il brano è il risultato della somma di due campionamenti, Free at Last di Al Green e Sneaking in the Back di Tom Scott. Neffa e la sua crew riescono a trasformare suoni del passato in qualcosa di nuovo e di iconico. Ci portano dunque nell'Olimpo dell'hip hop italiano, quello di Frankie High Energy, dei Sangue Misto, di Colle del Fomento o OTR. Aspettando il sole diventerà quindi una pietra miliare, un brano che ha segnato letteralmente un'epoca del nuovo stile hip hop italiano.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: 15 maggio 2010, ore 17:20. La notte tra i russatori è andata bene, se non fosse stato per un ghibli improvviso talmente potente da svegliarci tutti. Temevamo che il vento di sabbia potesse far cadere le moto, talmente era potente. Mai vista una cosa simile in vita mia, forse solo su Discovery Channel. Gli operatori hanno filmato tutto, il vento, la tempesta di sabbia e noi in mutande a spostare le moto al buio. Fortuna che il ghibli di mattina è passato e così abbiamo ripreso il viaggio. Si prevede di attraversare anche il deserto libico e ritrovarci in pratica a ridosso della frontiera egiziana. Dopo 400 km però siamo stati bloccati da una nuova tempesta di vento e sabbia. Ci sono stati punti in cui la visibilità era pari a 5 metri ed il vento talmente potente da bloccare quasi la marcia. Si viaggiava infatti con estrema difficoltà a 40 km orari. Fortuna che abbiamo trovato un albergo, così i caschi che sono stati praticamente intasati dalla sabbia. Anche le moto hanno sofferto molto. Tutti gli interruttori luci e frecce sono rimasti bloccati a causa della sabbia. Il nostro intento è riposare bene stasera, coricandoci prestissimo per alzarci alle 5 e partire alle 6. Di solito tra le 5 e le 9 il vento non è molto forte. Dovremo affrontare il deserto e così, se dovesse accadere qualcosa, avremmo a disposizione l'intera giornata. Altra caduta, questa volta è toccato allo spagnolo che viaggia su una BMW R1200GS Adventures. Fortunatamente nessun problema, né per lui, tantomeno per il cameraman Jose che si trovava proprio dietro di lui a fare le riprese. Sono sempre in questo posto impronunciabile ed invivibile, Ajdabiya, rinchiuso nella stanza di albergo e di ritorno dall'internet point da dove ho spedito queste informazioni. Condivido la stanza con un compagno di viaggio, un commissario della Polizia di Stato, si chiama Pierpaolo. Lui dorme già mentre io scrivo. Viaggiare in queste condizioni di vento fortissimo, accompagnata dalla sabbia del deserto, pur essendo durissimo da affrontare, è allo stesso tempo affascinante, unico, mai visto. Ti mette alla prova contro una forza della natura che sconosci, che ti studi, accelerando abilmente e mantenendo il massimo della tua concentrazione per non sbandare, per non perdere l'equilibrio. C'è anche un lato affascinante. Quando succede tale fenomeno, in alcuni tratti è come se tu guidassi su una strada in fiamme. Immagina di bagnare il tuo pavimento di casa con dell'alcol e poi dai fuoco. Poi accendi un ventilatore. Avrai le fiamme che sembreranno danzare sul pavimento e si muoveranno veloci in direzione opposta al ventilatore. Qui succede una cosa del genere e lo scenario, credetemi, è affascinante. È chiaro che quando lo affronti per delle ore, ti mette a dura prova. A me, ad esempio, adesso fa parecchio male il collo, la schiena, alta, a sinistra, proprio perché assume una posizione di contrasto alla forza del vento.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
4: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi,

0: Il fumo e l'alcol possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.
1: Sono un sudtirolese. Muss verstanden werden.

abbastanza duro e quindi li risolvo di sicuro. Mia madrelingua è tedesco, mi chiamo Franz e non Francesco, non parlo bene l'italiano.

0: è la cultura. Olei, zaschibi, oloiti.
1: Danke. Oh, wow, wow.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

ci sono voci che si ascoltano e poi ci sono quelle voci che arrivano alla radio, riportano indietro nel tempo, a un amore lontano, a un'estate sul mare, a un ballo lento, a una notte che sembrava non dovesse finire mai. La voce di Julio Iglesias è una di quelle. E pensare che la musica, almeno all'inizio, non era il suo destino. Pensate che da ragazzo Julio sognava di diventare un grande calciatore. Difendeva la porta delle giovanili del Real Madrid e immaginava il suo futuro su un campo da gioco. Ma si sa, a volte la vita cambia direzione senza chiedere il permesso. È il 1963, Julio ha appena 20 anni quando un terribile incidente stradale sconvolge ogni cosa. I medici temono che possa non tornare più a camminare. Per mesi resta in ospedale, costretto a ricominciare da zero. È un periodo fatto di dolore, di silenzi, di tanta incertezza. Poi arriva un gesto semplice. Un infermiere gli mette tra le mani una chitarra. Doveva servire soltanto ad esercitare le dita e invece diventerà molto di più. Tra quelle corde Julio trova un modo per parlare delle sue paure, delle speranze, della voglia di ricominciare e comincia a scrivere canzoni. Senza saperlo sta dando voce non solo ai suoi sentimenti, ma anche a quelli di milioni di persone. Nel 1968 vince il Festival di Benidorm con La vida sigue igual. La vita continua uguale, dice il titolo, ma in realtà da quel momento niente sarà più uguale.

Negli anni successivi, infatti, la sua voce attraverserà il mondo. Canta in spagnolo, in italiano, in inglese, in francese, in portoghese e molte altre lingue, perché l'amore in fondo ha un linguaggio universale.

più bella. I suoi dischi entrano nelle case di milioni di famiglie, accompagnano matrimoni, viaggi, serate tra amici e storie d'amore che ancora oggi vivono di quei ricordi. Brani come Hey, se mi lasci non vale, Sono un pirata, sono un signore, Manuela o Pensami diventano molto più di semplici canzoni, diventano emozioni, colonne sonore di una vita. Julio Iglesias non ha mai avuto bisogno di alzare la voce, gli è sempre bastato un sussurro, uno sguardo, quella sua eleganza naturale, capace di trasformare ogni brano in una confessione. E forse è proprio questo il segreto del suo successo. Non ha mai cantato solo l'amore perfetto, ha cantato quello vero, quello che aspetta, quello che perde, che ricorda, che perdona. L'amore che almeno una volta nella vita appartiene a tutti noi. E allora ogni volta che una sua canzone torna a suonare alla radio succede qualcosa di speciale. Per qualche minuto il tempo rallenta, i ricordi riaffiorano e ci ricordiamo che le emozioni più belle non invecchiano mai, perché come certe voci non seguono le mode, entrano nella memoria, ma rimangono lì per sempre.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Diario di bordo del 2016.
7: Quaderno de bitácora 2016.
8: 2016 logbook.
9: Paese che vai, patente che trovi o che devi avere, attenzione, ce ne sono due tipi di internazionali. Sentiamo cosa ha da dirci Dino, il presidente di Moto4Biz.
10: Sono stato poco fa alla motorizzazione. Per tutte le persone che devono fare la patente, la motorizzazione si è raccomandata che bisogna prendere la patente internazionale Convenzione di Ginevra, ovvero quella che ha la durata di 12 mesi, perché gli Stati Uniti richiedono la patente internazionale Convenzione di Ginevra. Quindi io spero che tutti quanti abbiate avuto le informazioni esatte. Di patenti internazionali ce ne sono due tipi, una che dura un anno e l'altra che dura 3 anni. Chi ha fatto la patente che dura 3 anni per risparmiare la deve rifare, ok? Gli Stati Uniti vogliono quella che dura 12 mesi, Convenzione di Ginevra.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Music in the mix with your favorite DJ.
16: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Rancho Santa Fe sarà la nostra base per 3 giorni. Siamo ospiti dell'associazione MPACE in una piccola struttura riservata ai visitatori. Le regole da rispettare sono molte per potervi alloggiare, tutte rivolte a garantire il benessere e i diritti dei bambini ospiti del centro. Il primo giorno vola via tra gli incontri istituzionali e in particolare l'incontro con il capo della Polizia Nazionale a Tegucigalpa, un piccolo centro a circa 40 km da Rancho Santa Fe. Un breve saluto con il capo della polizia e uno scambio di doni apre il nostro incontro, che toccherà temi importanti come la collaborazione tra polizia italiana e honduregna.
3: I nostri progetti riescono proprio per questo motivo, perché c'è una grande collaborazione di tutte le polizie.
2: Molti passi avanti sono stati fatti in materia di sicurezza in questo paese, proprio grazie all'importante sinergia tra le polizie nazionali. Seguono tante domande sulla nostra missione e tante risposte che entusiasmano il capo della polizia, fino a proporci un sostegno alla prossima missione con l'invio di un proprio agente. Grazie alla polizia locale, il secondo giorno di permanenza possiamo scoprire un po' di più il territorio. Raggiungiamo la Valle degli Angeli a circa un'ora da Rancho Santa Fe. Sorta nel 1500, fu un antico centro minerario rimasto in funzione per diverso tempo. Oggi rappresenta per questa zona un importante centro storico, divenuto famoso per la grande produzione di artigianato. L'Honduras, malgrado i tanti miglioramenti, non è certo un paese dove si può circolare tranquilli, ma la Valle degli Angeli fa un'eccezione. E malgrado si trovi vicino alle Bandiglia, interi quartieri abitati da banditi locali dove la polizia non ha nessun potere e non può entrare, qui si gode di un'inconsueta tranquillità. E allora ci perdiamo tra i vicoli e 1000 negozietti di artigianato locale.
4: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

Ci sono storie che sembrano nate per diventare leggenda e storie che attraversano il tempo. Cambiano forma, si caricano di significati nuovi e finiscono per raccontare qualcosa che va oltre i fatti. Questa è una di quelle storie. Siamo a Poggio Renatico, nella pianura ferrarese. È il 22 agosto del 1893. L'Italia è un paese giovane, ma già diviso tra chi possiede qualcosa e chi vive di fatica e salario. Tra il fumo e il rumore delle ferrovie lavora un uomo di 28 anni, si chiama Pietro Rigosi. Fa il fuochista, cioè alimenta il fuoco nella locomotiva, spalando carbone nel ventre ardente della macchina che trascina i treni attraverso la pianura. Ma quel giorno qualcosa accade. Rigosi prende una decisione destinata ad entrare nella memoria popolare. Attende il momento opportuno in cui si impossesserà della locomotiva, la sgancerà dal convoglio e aprirà il vapore al massimo. Il mostro d'acciaio prenderà velocità. Davanti a lui c'è un obiettivo preciso: lanciarsi contro un treno considerato il simbolo del privilegio e della ricchezza. Non è il gesto di un ladro né quello di un uomo in cerca di fama. È un atto che nasce da una rabbia sociale profonda, da un'idea di rivolta contro un mondo percepito come ingiusto. La locomotiva corre. Corre attraverso la campagna emiliana, sbuffando vapore e scintille. Corre come se niente potesse fermarla. Ma la rete ferroviaria è più veloce del suo piano. L'allarme scatta immediatamente, i ferrovieri comprendono il pericolo e viene azionato uno scambio che devia la locomotiva verso un binario morto. Pochi istanti dopo arriva l'impatto. Una esplosione di ferro contorto, legno spezzato e fiamme. Quando il fumo si dirada, contro ogni previsione, Pietro Rigosi è ancora vivo, ma ha perso una gamba, ma non ha perso le sue convinzioni. Processato per quel gesto, non verrà condannato come un criminale comune. Il tribunale sceglierà una strada diversa, lo fa dichiarare folle. Per i giudici soltanto la pazzia può spiegare un atto tanto estremo. Eppure per molti quella spiegazione non basta. Passano gli anni, poi passano decenni. L'Italia cambia volto, attraversa guerre, ricostruzioni e trasformazioni profonde. E quasi 80 anni dopo, uno dei più grandi cantautori italiani si imbatte in quella vicenda. È Francesco Guccini. Guccini non vede i Rigosi soltanto come un uomo che ha tentato un gesto disperato. Vede qualcosa di più. Vede il simbolo di una ribellione, di una sfida impossibile contro l'ingiustizia sociale. Da quella riflessione nasce una canzone destinata ad entrare nella storia della musica italiana, La locomotiva. Una canzone però dove Pietro Rigosi scompare. Non c'è un nome, non c'è un'età, niente dettagli che possano limitarlo ad una sola persona. Ma il protagonista diventa anonimo, quasi universale, non è più soltanto un ferroviere di Poggio Renatico, diventa ogni uomo che ha osato sfidare il proprio destino. Ogni lavoratore che ha sognato un mondo diverso, ogni ribelle che ha tentato l'impossibile. Ed è forse per questo che il brano continua ad emozionare, perché non racconta semplicemente un incidente ferroviario, racconta il coraggio di chi prova a cambiare le cose anche quando sa di avere poche possibilità di riuscirci.

Da allora la locomotiva di Guccini è diventato uno dei momenti più attesi dei suoi concerti, una sorta di rito collettivo, un racconto cantato che passa di generazione in generazione. E così ogni volta che quelle note risuonano sembra di rivedere quella locomotiva lanciata nella pianura emiliana, sembra di risentire il respiro di quel vapore e il rumore delle ruote sui binari e l'eco di un sogno ostinato. Un sogno che finì contro un binario morto, sì, ma che proprio per questo non smise mai di correre.

0: In questa edizione di Cocktail Magazine ancora curiosità su una delle tante mete già raggiunte da Moto for Peace, come ad esempio Santiago de Compostela, la mitica città spagnola famosa per il cammino. E a Santiago di Compostela si erge la sua cattedrale, che custodirebbe le reliquie dell'apostolo Giacomo il Maggiore, morto in Palestina nel 44 d.C. Secondo la leggenda, il suo corpo fu trasportato miracolosamente in barca fino in Galizia. Nel 1589, per paura del pirata Francis Drake, le ossa furono nascoste e ritrovate solo nel 1879, dopo secoli di oblio. La conchiglia di San Giacomo non è solo un simbolo, ma era usata dai pellegrini come cucchiaio per mangiare durante il viaggio, oppure prova del completamento del cammino, riempita di piombo per autenticarla. Oggi è diventato invece il logo ufficiale del cammino. Santiago è una delle città più piovose d'Europa, ma i portici del centro storico, costruiti nel Medioevo, permettono di girare senza ombrello. Nella cattedrale un enorme incensiere d'argento, pensate, 1,60 metri, 54 kg di peso, e oscilla ad una velocità di 70 km orari, lanciando così fumo profumato. Nel Medioevo serviva a coprire l'odore dei pellegrini sudati. Nel 2023 invece si è rotta una corda e volò via, per fortuna nessun ferito. Le strade del centro furono progettate a spirale per confondere i nemici, e ancora oggi molti turisti ne pagano le conseguenze perché si perdono. Nel XII secolo invece i pellegrini bevevano il ribeiro, un vino così prezioso che veniva usato come moneta di scambio lungo il cammino. Non perdetevi la festa dove si brucia un drago durante l'Apostol del 25 luglio. Un gigantesco drago di cartapesta viene bruciato in piazza, simbolo della lotta tra bene e male. Altro dettaglio, il vero punto finale del cammino non è la cattedrale, come qualcuno crede, ma Finisterre, che si trova a 90 km a ovest, dove i pellegrini medievali bruciavano i vestiti in un rituale purificatore. Il menù dei pellegrini, che costa circa da 5 a 10 euro, include ancora oggi polpo, formaggio tetilla e torto di Santiago. E torta di Santiago con croce di zucchero. Se vai a Santiago, cerca le frecce gialle nascoste.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un clic. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.
2: Sudamericano, ore, musica latina, ora, radio MotoCorpice, Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericando.
4: It's time for Sudamericando.
3: È tempo di Sudamericando.

0: Non esiste qualcosa chiamato tempo inclemente, esiste solo abbigliamento non adatto.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016. 2016 logbook.
3: 17 marzo 2016, anche nel lontano Centro America esiste il Made in Italy e forse non lo sanno neanche i nostri amici di Moto for Peace, che proprio ieri si sono ritrovati a visitare il famoso canale di Panama. E sì, perché ci sono delle nuove paratoie giganti che saranno presto utilizzate per l'ampliamento di questo famoso canale e sono state realizzate in Italia da un consorzio italo-spagnolo che si chiama GUP, all'interno del quale c'è il gruppo Salini Impreglio. Le paratoie sono pensate lunghe 57,60 metri, larghe 11, alte 30 metri e pesanti 3.000 tonnellate ciascuna e fanno parte del progetto terzo set di chiuse che permetterà il transito tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico delle navi post Panamax, che sono lunghe quasi 400 metri, capaci di trasportare 13.000 container, il triplo di quelle attuali. Panama è famosa in tutto il mondo per il suo canale, ma non solo. Lo stato dell'America Centrale è una realtà sorprendente. Dalle foto che riceviamo quotidianamente dal team, comprese quelle degli ultimi giunti, e cioè Stefano, Deborah, Riccardo e Nina, Panama City è una straordinaria città ricca di grattacieli, negozi e grandi strade. Poi, altra chicca, da Panama è possibile ammirare l'alba sui Caraibi e il tramonto sul Pacifico. Bellissimo. E a proposito di team di Moto for Peace, ci colleghiamo con Dino. Ciao a te, Dino.
4: Ciao Richard, eccoci qui. È passata un'altra giornata a Panama, ricca di avvenimenti. Come senti, c'è il sottofondo di Radio Moto for Peace.
3: E non può che farmi piacere, anzi ci saranno anche delle altre novità nella programmazione. Senti Dino, a proposito di clima, com'è?
4: Che ti devo dire? Che la temperatura qua è sempre altissima, l'umidità è sempre pazzesca.
3: Bene, dai, dacci qualche informazione su quello che state facendo e soprattutto sulla questione dei container.
4: In mattinata al palazzo della municipalità abbiamo avuto la conferenza stampa con i giornalisti. Erano presenti il nostro ambasciatore, l'ambasciatore di Spagna, e poi c'erano alcuni rappresentanti del comune qua di Panama, e abbiamo avuto la possibilità di illustrare il nostro progetto, di far vedere alcuni video inerenti alle nostre attività, ed è stata sicuramente una mattinata piacevole. Abbiamo avuto una calorosa accoglienza da parte dei nostri colleghi e soprattutto abbiamo risolto probabilmente il problema dei container. Il nostro spedizioniere da Roma, diciamo che ha contattato il transitario qui di Panama e praticamente ha fatto presente che determinate spese erano già state assolte. Il transitario di Panama ha detto che non se n'era accorto, perché immagino che 1000 euro ti possano scappare sicuramente, e quindi sembra che è tutto ok. Ci rimane soltanto da ritirare i container e speriamo in una telefonata, perché qui si aspetta sempre una telefonata, e appunto di poter condurre l'operazione domani pomeriggio o al massimo dopodomani mattina. E quindi questa cosa è sistemata. Un'altra cosa invece molto bella che c'è stata oggi è stata la visita al canale, e vederlo è veramente una cosa impressionante, molto molto interessante. Ci è stato spiegato il funzionamento, è un'opera ingegneristica pazzesca se pensiamo che è stata iniziata nei primi del Novecento. Quindi è stata veramente una giornata molto molto interessante e presto vedrai le foto ed il video. Un abbraccio a te caro Richard e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. He said, tell me a story.

Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: me.
1: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
7: Scopo della missione:
6: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukau, Camerun.
8: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
9: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
10: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
11: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
12: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
6: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

C'è un ragazzo inglese, anni 80, basso a tracolla e faccia da studente modello. Si chiama Fatboy Slim, anche se all'epoca nessuno lo conosce con quel nome. Per tutti è soltanto Norman Cook, il bassista degli How.

Gli House Martins erano una band alternativa, testi intelligenti, armonie vocali quasi gospel. Vanno in televisione, scalano le classifiche, sembrano il ritratto perfetto dell'Inghilterra indie degli anni Ottanta. Ma mentre il pubblico canta i loro ritornelli, Norman ha un segreto. Di notte non sogna le chitarre, sogna bassi potenti, breakbeat, campionatori, hip hop americano, dance music. Sogna gente che salta sudata sotto le casse di un club. Eppure c'è un problema, nella sua testa continua a girare una domanda. Chi prenderà mai sul serio un bassista indie bianco che vuol fare il DJ? Così, quando gli House Martins si sciolgono, Norman non si presenta subito al mondo per quello che è davvero. Si nasconde dietro a un nome, poi a un altro, poi un altro ancora. Diventa Beats International e all'improvviso tira fuori Dub Be Good To Me, una hit gigantesca che invade radio e club, ma non basta ancora.

Ogni volta una identità diversa, ogni volta un pezzo nuovo di sé, come se Norman Cook stesse cercando il coraggio di uscire davvero allo scoperto. Finché arriva il 1996 e lì succede qualcosa. Norman smette di nascondersi, smette di chiedersi cosa penseranno gli altri. Prende tutto quello che ama, rock, funk, hip hop, groove sporchi, simple folly, e lo mette dentro un unico personaggio. Un personaggio esagerato, ironico, gigantesco. Nasce Fatboy Slim e da quel momento non è più il bassista timido degli anni Ottanta. Diventa il re del big beat, quello che trasforma gli stadi in rave giganteschi, quello che fa ballare il mondo intero. E la cosa più bella è che dopo mille maschere, mille pseudonimi e mille paure, Norman Cook trova finalmente il coraggio di fare una cosa sola: essere se stesso.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno di bitacora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Ci muoviamo qualche isolato più in là. Ognuno è assorto nei propri pensieri. Ancora un centro di accoglienza, dove incontriamo ragazzi più grandi. Adolescenti di neanche 20 anni, usciti da condizioni di vita disastrose. Hanno conosciuto la violenza, la droga, la strada.

0: The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No
1: to... Primero, bienvenidos. Benvenuto,
2: benvenuti, e grazie per essere venuti nella casa dei bambini di strada. Questi sono bambini che hanno passato un lungo periodo della loro breve vita per strada. I bambini grandi ovviamente ci hanno vissuto diverso tempo, i bambini piccoli ci sono addirittura nati nella strada.
1: Quindi ora con l'aiuto principalmente di COSPE
2: e adesso con le proposte educative che vengono dal progetto congiunto di COSPE di Moto for Peace, questi bambini sono usciti dalla strada.
1: Loro
2: vogliono ringraziarvi e soprattutto loro si impegneranno affinché questo progetto funzioni al meglio con l'aiuto dei bambini, perché devono essere loro corresponsabili nel voler cambiare il loro percorso di vita.
3: Franklin e Myra ci raccontano la loro breve storia. Sono giovanissimi, lei è una ragazza madre, una di quelle che ce l'ha fatta. Oggi lavora e cresce la sua bambina. È molto forte, orgogliosa della sua nuova...
4: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina...

0: Capo Nord, meta indiscutibile, sogno di qualsiasi motociclista europeo e non, è il punto più settentrionale d'Europa, raggiungibile via terra, anche se tecnicamente non è davvero il più a nord. Infatti Capo Nord è posizionato a 71 gradi e 10 primi nord, ma il vero punto che sta 1500 metri più a nord e che poi è raggiungibile solo a piedi si chiama Knivsjeloden, ho provato a pronunciarlo, che sta a 71 gradi e 11 primi nord. Per di più l'isola di Rossøya nelle Svalbard è ancora più settentrionale perché tocca gli 81 gradi nord, ma non è collegata alla terraferma. Da metà maggio a fine luglio il sole non tramonta mai per 76 giorni consecutivi e da fine novembre invece a fine gennaio il buio è totale, è denominato notte polare, con solo un'alba bluastra a mezzogiorno. Il suo famosissimo monumento a forma di globo è stato inaugurato nel 1978 e resiste a venti fino a 200 km orari. Ogni anno migliaia di viaggiatori si fanno immortalare davanti a lui, anche in mutande nonostante il freddo. La zona è abitata dai Sami, l'unico popolo indigeno d'Europa che vive di allevamento di renne. Le renne vagano tranquillamente in libertà, attenzione a non investirne una in moto o in auto. E veniamo ad alcuni info climatiche. D'inverno la media è di meno 10 gradi, ma il vento gelido può far sembrare e percepire la temperatura fino a meno 30 gradi. Il record registrato, record di freddo, è di meno 42 gradi ed è successo nel 1985. La E69 è l'unica strada che porta a Capo Nord, con un tunnel sottomarino di 7,8 km appunto sotto il mare, ed è la strada più a nord del mondo. Esiste, pensate, anche un ufficio postale. A Capo Nord puoi spedire infatti cartoline con un timbro unico, North Cape Top of Europe. Un'altra curiosità assai bizzarra: sapevate che nel 1985 i Queen suonarono a Capo Nord per la BBC, ma il concerto fu cancellato per il maltempo e mai trasmesso? Ogni anno 200.000 visitatori affrontano il viaggio, molti in moto o in bici, anche d'inverno. Un'altra curiosità, il nome originale Sami è Korgas, che significa promontorio a forma di corno. Nel 1553 un esploratore inglese la chiamò North Cape, pensando fosse il punto più a nord del mondo. Se mai ci andrai, porta un termos di caffè bollente e un buon cappello.
1: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Per i freni, invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci

0: Tutte che però in alcuni casi possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Germania sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Devo dire, no, niente.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto4Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: 1, 2, 3.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate...
9: È un dinosauro, quello!
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: L'incontro ha luogo in un ristorante di Mérida. Scopriamo che il capo e il suo staff hanno un interessante programma di solidarietà dedicato all'infanzia e con scadenze periodiche organizzano spettacoli in un centro di riabilitazione mentale per bambini disagiati. Oggi è proprio uno di quei giorni e il capo della polizia desidera la nostra presenza e ci invita a partecipare. Quando il tema è la solidarietà, il team di Moto for Peace non si tira mai indietro. Saliamo in moto e raggiungiamo il luogo dell'incontro a pochi chilometri dal centro di Mérida. Ad attenderci oltre 100 bambini. Assaltano le nostre moto, tutti vogliono salire in sella, tutti vogliono giocare e noi stiamo al gioco. Sorridono, gridano divertiti. I più grandi riempiono Celestino e Veronica di domande e loro rispondono in spagnolo a tutte le loro curiosità. Ma c'è ancora una sorpresa. Il capo della polizia vuole presentare il nostro progetto ai suoi dipendenti. Ci prega di seguirlo fino al suo quartier generale e, per essere sicuro che si arrivi in tempo, ci offre addirittura un passaggio in elicottero.

ci ospitano nella sala conferenze, dove proiettiamo un filmato con tutte le nostre missioni. Poi Celestino illustra la storia di Moto for Peace e risponde alle domande dei colleghi messicani. Una giornata intensa, inaspettata e piena di grandi incontri. È ora di cena, è ora di stemperare la tensione della giornata. Domani partiremo presto e con un bagaglio di esperienza sulle spalle ancora più pesante.

0: ripartiamo alle prime luci dell'alba. In Messico fa molto caldo e preferiamo metterci in marcia quando ancora il sole non picchia forte e il fresco aiuta la guida. Le missioni di Moto 4 Peace sono viaggi molto impegnativi, a volte quasi estremi, e la sicurezza del team sta a cuore a tutti. Dalla città di Mérida puntiamo dritti verso il mare. Malgrado la manutenzione fatta ai mezzi, la KTM di Marco dà nuovamente problemi.
1: Cioè, alla fine qual è il problema di questa moto?
2: Secondo me è andata in termico la pompa e non arriva più benzina. E anche se adesso andasse la pompa, la cittadina li segna l'errore e comunque non lo fa partire lo stesso.
0: Questa volta però non possiamo permetterci ritardi e così la carichiamo sul furgone e riprendiamo la strada verso Campeche.
3: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
4: Landu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.
4: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love?

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rihanna.

0: E questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee, in salita diretta al gradino numero 8 direttamente dai Paesi Bassi. Ecco Justin de Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. È la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutschpop moderno che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: sempre più nel vivo della World Parade, e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Eh sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Music in the mix with your favorite DJ.
14: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Mega Mix. She's out to get you, you can burn, you can hide.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Ventitré giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 chilometri percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Trentacinquesima alba dal giorno della nostra partenza. Ancora 150 km di strada nel deserto prima di affrontare la salita che ci porterà in pochi giorni a valicare le montagne superando i 5.000 metri di altezza. Si cambia scena. Già oltre i 1.000 metri le dune si trasformano in montagne, canaloni e gole da attraversare. Proseguiamo la nostra ascesa raggiungendo i 3.600 metri, dove facciamo una breve sosta. Il panorama circostante è spettacolare. Ci fermiamo qualche minuto per godere del momento e scattiamo alcune foto inaugurando il nostro striscione Moto for Peace. Il viaggio riprende. Si scende di poco e davanti a noi uno sconfinato altopiano desertico. Siamo intorno ai 3.000 metri sul livello del mare e vi rimarremo per diverse centinaia di chilometri. In mezzo all'altopiano, in pieno deserto, la piccola città di Wa che ci ospiterà per la notte. Questo piccolo centro abitato si è sviluppato intorno ai laboratori dei cantieri e dei pozzi di petrolio. I fabbricati sono nuovi, la parte storica è circoscritta al mercato rionale. La città è militarizzata, controllata da telecamere e con il divieto di fotografare. Due gradi quando ci rimettiamo in moto in direzione Lhasa. Il sole è ancora troppo basso per riscaldare l'aria a 3.000 metri. L'altitudine si fa sentire. Abbiamo cominciato una profilassi per ovviare agli inconvenienti provocati dal diminuire della pressione atmosferica e dalla carenza di ossigeno. È il momento di deviare verso sud ed affrontare il tetto del mondo. A Golmud ci riforniamo di bombole di ossigeno, che ci garantiranno un'autonomia di circa 30 minuti in caso di emergenza. E qui siamo costretti a salutare Santina e Dag, che ci precederanno con un volo a Kathmandu. In Tibet non possono entrare. La temperatura continua a scendere. I prossimi passi da affrontare sono tutti sopra i 4.000 metri. Sui volti dei ragazzi appare una comprensibile preoccupazione. Fa freddo, ogni movimento costa almeno 3 volte la fatica in condizioni normali e siamo solo a 3.000 metri. Il paesaggio cambia, laghi, sabbia, roccia, fiumi e pascoli erbosi. La temperatura scende, siamo a 0 gradi e a 4.000 metri puntuale arriva la neve a farci compagnia. Continuiamo a salire e ci avviciniamo al passo. Fa sempre più freddo. Arrivano i forti mal di testa dovuti all'altitudine e nel frattempo guadagniamo i 4.800 metri. Ci siamo, il valico. Ancora una sosta per riposarsi, ma anche per fotografare le tante bandierine di un antichissimo culto buddista che invita a legare numerosissime e colorate bandiere ad un nastro disteso tra 2 speroni rocciosi o tra 2 costruzioni. Ogni sventolio di bandiera rappresenta una preghiera che vola dalla terra verso il cielo. Più in alto è collocata la bandiera e più velocemente e facilmente la preghiera raggiungerà la sua destinazione. Il viaggio prosegue verso l'ultimo passo della giornata. 5.010 metri. Da qui, anche se di poco, almeno per oggi sarà tutto in discesa. La stanchezza si fa sentire sempre di più. Lunghi tratti di sterrato si alternano all'asfalto e restare in piedi sulle pedaline della moto diventa sempre più difficoltoso. Sostiamo per la notte a Tuo Tuo in una guest house con il minimo dei comfort. L'acqua della doccia è tiepida, la stanza è fredda. Ci scaldiamo con la cena a pochi metri dagli alloggi, zuppa bollente e acqua calda.
3: Allora, domani facciamo un pasto a 5,2, un'altra a 4,8 e poi dormiamo a 4,4.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus, potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 22 febbraio 1978. Il telefono di Miles Copeland sta squillando. Dall'altro capo della cornetta c'è un amico pubblicitario, un cliente importante, che cerca una rock band inglese per il suo prossimo spot. Miles pensa immediatamente al nuovo gruppo di suo fratello Stewart, già batterista dei Carved Air. Da qualche mese, infatti, Stewart Copeland crede molto nel nuovo progetto, un power trio punk rock and reggae in cui ha coinvolto lo stimatissimo chitarrista Andy Summers e un giovane contrabbassista jazz di Newcastle, il cui vero nome è Gordon Sumner, ma a causa del suo pullover che indossa quasi sempre con righe orizzontali gialle e nere che lo fanno assomigliare appunto ad una grossa ape, è stato soprannominato Sting, pungiglione. Quel trio, che si fa chiamare Police, ha già un album pronto, ma nessuno glielo vuole pubblicare, nonostante gli agganci di Miles Copeland e il suo scafato modo di muoversi nel music business. I ragazzi hanno bisogno di soldi e quel contratto pubblicitario arriva al momento giusto. Miles gongola quando scopre che il cliente è la Wrigley, il colosso di Chicago che in America è sinonimo di gomma da masticare. I manager della Wrigley hanno una sola richiesta: che il gruppo rock abbia un taglio di capelli in linea con la moda punk e che gli stessi siano colorati biondo platino. Miles non impiega molto a convincere Sting, Stewart ed Andy, i tre si tingono i capelli e girano lo spot, che però non andrà mai in onda, ma quel look rimane e nel giro di pochi mesi esce il primo album dei Police intitolato Outlandos D'Amour. Contiene una canzone che sarà il brano che folgorerà migliaia di persone, si titola Roxanne. Per anni si favoleggia di quel reggae e rock bianco, della fantastica voce di Sting, della potenza della base strumentale di Andy Summer e della batteria di Stewart Copeland, ma anche di quel look biondissimo del quale, anche se in molti non lo ricordano, i tre dovranno ringraziare per sempre il chewing gum più famoso d'America. Rocks!

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli

0: su cinemarevolution.it.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: This is the BBC Life Service.
1: The top 20.
2: It's the Annalise.
3: Good evening.
4: Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
5: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto for Peace, e mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato, ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno, e raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati, ma poi come sempre la realtà è ben diversa.
6: Ciao Richard, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera. Siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca, su un paesino lì nei pressi del confine, un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia. Abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione, hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12. Poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
5: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
6: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
5: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri, che ormai sono tanti?
6: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
5: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
6: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo, e devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima con le sue moschee finemente decorate. Sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35 ai 38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
5: Grazie infinite Gidio, e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
7: Mongolia 2026, la missione umanitaria.

0: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
0: La radio senza frontiere.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Marzo 1973. Amenamente sospesi tra il nazional popolare e il trash d'epoca, i cugini di campagna resistono nel tempo e nello spazio, fieramente avvinghiati ad una canzone che ha fatto la storia. Tutto ebbe inizio nel 1970, il gruppo si forma su iniziativa di Silvano Michetti e inizialmente l'idea della casa discografica era quella di fare un repertorio di musica tradizionale, da lì appunto il nome Cugini di Campagna. Il brano di esordio è infatti Il ballo di Peppe, lanciato ad alto gradimento di Gianni Boncompagni e Rezzo Arbore. Dal 1973 al 1983 trovano però la propria cifra musicale ottenendo grande successo con Anima Mia. Pensate, 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. A cui seguono poi Un'altra donna, che rimane nella hit parade italiana per più di 44 settimane, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu, eccetera eccetera. I brani composti da Ivano Michetti sono eseguiti in falsetto, effetto supportato dal registro della voce bianca che renderà caratteristiche le loro canzoni. I Cugini di Campagna, un must della canzone italiana e di consumo. La ricordiamo ancora una volta, un testo particolare. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani e come un ragazzo me ne innamorai. La notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me. E poi mi dava i calci dentro al letto, c'è ancora il suo sapore qui con me. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò, dovessi odiare queste mura.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: La nostra prossima sosta, a soli 32 km dalla frontiera con la Libia, è prevista a Ben Kardan. È la città più a sud del paese ed è nota per il festival annuale del dromedario che si tiene nel mese di giugno. Peccato siamo in largo anticipo. Sostiamo in un'area di servizio alle porte della città. Riformiamo le moto quel tanto che ci permetterà di raggiungere la Libia, dove il costo della benzina sarà inferiore a quello dell'acqua. Una pausa ci vuole e ne approfittiamo anche per mettere qualcosa nello stomaco. A portata di mano nel retro del furgone è stata allestita una vera e propria dispensa da viaggio, con diversi generi di conforto utili anche in caso di soste non previste in luoghi lontani da villaggi o città. Sempre scortati dalla polizia locale tunisina, riprendiamo il viaggio diretti verso la costa. Per raggiungere la struttura dove trascorreremo la notte, abbandoniamo le strade a grande scorrimento e ci accorgiamo che i percorsi fuori da quelli convenzionali non sono poi così agevoli. Più ci avviciniamo alla costa e più scopriamo un luogo selvaggio e spettacolare. Spiagge deserte, pochissime abitazioni, un mare splendido e una struttura che a prima vista assomiglia molto ad uno stabilimento balneare. Ci siamo solo noi e l'impressione è che questo edificio non ospiti nessuno da diverso tempo. Abbiamo giusto il tempo per fare manutenzione ai mezzi ed è già ora di cena. Accompagnati da un pulmino dei colleghi tunisini, onoriamo l'invito a cena del responsabile della polizia locale. Le pietanze e tutti i piatti tradizionali sono eccellenti. La serata vola via in un attimo tra risate, battute e i primi ricordi dei chilometri percorsi in Tunisia. Domani si entra in Libia.
3: Yes.
2: 8:30 del mattino. Siamo già in piedi e quasi pronti a partire, ma non senza aver prima sorseggiato un ottimo caffè italiano.
3: Già abbiamo quasi raggiunto i primi 1000 chilometri. Il tempo stamattina è coperto. Raggiungeremo il confine tra Tunisia e Libia per un totale di 230 chilometri. In previsione dovremmo stare intorno alle ore 16 a Tripoli.
2: Sbrighiamo gli ultimi dettagli e lasciamo i nostri alloggi pronti a raggiungere la frontiera libica prima possibile. Non sarà proprio così. La nostra scorta ci costringerà a percorrere i 33 chilometri che ci separano dal confine quasi a passo d'uomo. In ogni caso, non impiegheremo molto per raggiungerlo.

riuscito bene leccare il culo al professore, ma non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone. Sono cresciuta in una famiglia in cui tutti i giorni suonava la svolta.

0: sera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.

0: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: E prima di ogni viaggio che succede?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
1: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni. E praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
3: Ciao, sono Jasmine da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
5: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
6: attraverso
5: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
6: Scopo della missione:
5: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
7: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
9: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
10: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
11: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Frontera.

0: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
1: Uno di questi è il cyberbullismo.
0: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
1: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
0: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
1: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: le storie della musica.
1: C'è qualcosa di profondamente affascinante nelle storie che bruciano in fretta. Quelle che non durano abbastanza da diventare routine, ma abbastanza da lasciare un segno indelebile. È il caso dei Free, una delle band più intense e sottovalutate della storia del rock britannico. Siamo nella Londra di fine anni 70. Il blues americano ha attraversato l'oceano ed è diventata la linfa vitale di una nuova generazione di musicisti inglesi. In questo contesto nascono i Free, quattro ragazzi giovanissimi, ma già con un suono sorprendentemente maturo. Alla voce c'è Paul Rogers, un talento vocale straordinario capace di fondere anima, grinta e sensibilità.

chitarra troviamo Paul Kusoff, il cui stile lento, vibrato e profondamente emotivo diventerà il marchio distintivo della band. Alla batteria c'è Simon Kirk, solido, preciso. E infine al basso Andy Fraser, un prodigio appena adolescente ma già compositore di grande talento.

La loro storia inizia nel 1968, sono giovani inesperti, ma hanno qualcosa che non si può insegnare, una chimica autentica. Il loro primo album, Tons of Sobs, un manifesto blues, crudo, quasi viscerale, non è un successo commerciale, ma cattura l'attenzione degli appassionati.

vero cambiamento arriva con il tempo, i concerti e una crescente consapevolezza artistica. I Free diventano una band da palco, intensa, capace di ipnotizzare il pubblico con pochi elementi, chitarra, basso, batteria e una voce che sembra raccontare ogni emozione possibile. Poi arriva il 1970, un anno cruciale, un anno che cambia tutto. Esce Fire and Water, l'album che li porterà nell'Olimpo del rock, ed è proprio lì che nasce una delle canzoni più iconiche di sempre, All Right Now.

un riff semplice, immediato, un groove irresistibile, una voce che canta libertà, desiderio, energia pura. All Right Now non è solo una hit, un'esplosione. Scala le classifiche internazionali, conquista radio e pubblico, trasforma i Free in superstar. Ma come spesso accade, il successo porta con sé anche le tensioni. Dietro le quinte la band inizia a incrinarsi. Le differenze artistiche, le pressioni dell'industria musicale e soprattutto i problemi personali iniziano a pesare. In particolare Paul Kossoff combatte una battaglia sempre più difficile contro la dipendenza. Nel 1971 i Free si sciolgono una prima volta. È una separazione dolorosa, ma non definitiva. Nel 72 tentano una reunion. Nasce l'album Free at Last, seguito da Heartbreaker. Sono lavori intensi, ma la magia iniziale è fragile. La salute di Kossoff peggiora e la band fatica a mantenere coesione. Il destino però ha già deciso. Nel 1976 Paul Kossoff muore a soli 25 anni. Una perdita devastante non solo per i Free, ma per tutta la scena rock. Il suo stile così emotivo e riconoscibile influenzerà generazioni di chitarristi. Eppure, nonostante la loro carriera breve, l'eredità dei Free è immensa. Paul Rodgers e Simon Kirk continueranno insieme.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: 챙이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: ancora notte quando lasciamo Playa del Carmen, dove ci ha raggiunto dall'Italia Veronica, che ha portato con sé i ricambi per la riparazione del furgone. Ci lasciamo alle spalle il Quintana Roo per entrare nello Yucatan e raggiungere Mérida. Ma sulla nostra direttrice c'è Chichen Itza, il più grande complesso archeologico maya presente in Messico. Il sito si estende su una superficie di circa 3 km quadrati ed è perfettamente conservato. Dal 1988 è diventato patrimonio dell'umanità UNESCO e dal 2007 è stato inserito tra le 7 meraviglie del mondo moderno. Merita senza dubbio una visita. Parcheggiamo nei pressi dell'ingresso del sito, acquistiamo i biglietti e ci immergiamo nella storia del popolo Maya. Si insediarono in Mesoamerica, dove svilupparono una civiltà nota per l'arte e l'architettura, ma soprattutto per la matematica, l'astronomia e per l'unico sistema conosciuto di scrittura sviluppato nelle Americhe precolombiane. Per visitare tutto il sito ci vorrebbe un intero giorno. E come ormai sapete, con noi il tempo è tiranno. E così ammiriamo il castillo, la splendida piramide a gradoni Tempio di Kukulkan, costruito tra l'XI e il XIII secolo. L'osservatorio astronomico El Caracol, costruito con le porte allineate con la posizione del sole sull'equinozio di primavera. E infine il campo del gioco della palla, lungo 166 metri, largo 68, con i muri di chiusura dei lati lunghi, alti 12 metri, che sorreggono al centro anelli di pietra intagliati con figure di serpenti intrecciati. La squadra vincente era quella che faceva passare la palla più volte nel cerchio, mentre i perdenti venivano sacrificati agli dèi. Lasciamo Chichen Itza e riprendiamo la strada verso Mérida. Da Playa del Carmen la distanza non è molta, circa 330 km che percorriamo in poche ore. Complice la partenza all'alba, riusciamo ad arrivare in città prima dell'ora di pranzo. Mérida è la capitale dello Yucatán, fondata dallo spagnolo Francisco de Montejo de León nel 1542. Conta oggi circa 1 milione di abitanti e conserva ancora oggi alcuni tratti coloniali. È una città viva, trafficata e piena di turisti. Il mercatino rionale offre di tutto. Si può acquistare qualsiasi cosa e con pochi soldi si possono mangiare semplici specialità locali. Otto e 30 del giorno seguente. Primo appuntamento. Appuntamento inatteso. Un invito a colazione da parte del capo della Polizia Federale dello Yucatán. Le notizie corrono veloci. Ha saputo che stiamo attraversando la sua giurisdizione e vuole incontrarci.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto4Peace.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
4: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Pause in the Mix.

Thank you.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1980, George Benson è un virtuoso della chitarra jazz. Quincy Jones, abile produttore discografico, leggendario, è investito da un'idea. Chiama al telefono Red Templeton, uno che nella sua lunga carriera ha scritto canzoni come Rock With You o Thriller per Michael Jackson e altri, e gli dice: facciamolo diventare un artista a tutto tondo, facciamolo diventare una hit da milioni di copie vendute. Give Me The Night, con una ritmica e una musicalità da jazz, ritmo disco e di classe pop, Quincy Jones ha l'intuizione giusta. Diceva: George canta come suona e suona come canta. Non a caso in questo brano la sua voce e la sua chitarra si rispondono in un dialogo tra uomo e strumento, tecnica che poi userà in seguito e sarà il suo marchio di fabbrica. Ma sarà proprio per questa tecnica che nascerà la magia. Give Me The Night scalerà le classifiche di tutto il mondo, portando all'artista anche un Grammy Awards, e che ancora oggi è considerata un capolavoro. Per questo album verranno oltretutto impiegati grandi musicisti, da Herbie Hancock a David Foster, da George Duke a Patty Austin. Eleganza, groove e talento puro. George Benson non ha però suonato solo una hit, l'ha scolpita nella roccia musicale del firmamento.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Questo era il video di presentazione un po' di Moto for Peace. Voi quante missioni avete fatto e dove? Ricomincio da te, Richard.
4: Beh, io ho iniziato nel 2010 con una missione molto importante, Africa 16.000. In realtà l'abbiamo chiamata 16.000 perché pensavamo che fossero così tanti chilometri, ma li abbiamo addirittura superati, perché poi alla fine ne abbiamo registrati ben 17.000 sui nostri contachilometri. È stata una missione bellissima, da Tunisi fino a Città del Capo, quindi abbiamo scoperto un intero continente che è estremamente vario. Siamo passati da temperature di più 52 in Sudan per arrivare a meno un grado a Johannesburg in Sudafrica. Abbiamo visto le Mamon dell'Etiopia, non pensavo mai di vedere una popolazione così incredibile, stupenda, affascinante come quella etiope, o paesaggi stessi come l'Etiopia, che pensavo fosse, che ne so, immaginavo deserto, arido, invece alle volte mi domandavo, caspita, mi sembra di essere in Trentino davvero.
3: E quindi hai fatto l'Africa e poi
4: che altri l'Africa, poi ho fatto la Cina, 12 province cinesi, poi ancora nel 2014 un'altra importante missione da Roma a Kathmandu in Nepal,
3: che tra poco vedremo,
4: ci sono delle bellissime immagini che ci riguardano. Anche lì una bella missione, perché spesso si associa la motocicletta a qualcosa di pericoloso, invece in quella missione noi abbiamo regalato 10 motociclette caratterizzate da un kit di pronto soccorso che abbiamo donato ai medici del Nepal, lì a Kathmandu, proprio perché solo con quel mezzo riescono a raggiungere alcune località dell'Himalaya dove l'elicottero, per via delle intemperie e turbolenze, non possono decollare, oppure le ambulanze hanno difficoltà per via delle strade che sono spaventosamente disastrate. Invece con la motocicletta riescono a raggiungere questi paesini e quindi a salvare delle vite umane.
3: E poi anche Bolivia, Honduras hai fatto nel 2016.
4: Poi abbiamo fatto No, nel 2016, qui può testimoniare lui, perché
3: Marco,
4: io in quella
3: tu invece occasione... che missione hai fatto?
5: Ma io faccio parte di questa ONLUS dal 2012, per cui Siria, ho fatto il Nepal appunto nel 2014 e poi l'anno scorso 2016 abbiamo fatto Panama, New York, attraversando il Canada, Ottawa, Toronto e arrivo a New York.
3: Adesso andiamo a vedere proprio la puntata che riguarda il Nepal. Intanto che ci siete andati a fare e poi dove siete andati?
5: Sì, in Nepal praticamente, come diceva Richard poc'anzi, abbiamo donato 10 motociclette ai medici nepalesi con le quali loro appunto riescono a fare questa opera di assistenza sanitaria nei paesi, nelle località più impervie dove ci sono appunto problemi di turbolenza per quanto riguarda il decollo degli elicotteri, problemi di viabilità proprio perché ci sono delle strade che fanno spavento. Io ricordo che a fine viaggio abbiamo fatto una tappa praticamente con un pulmino lì del posto da Kathmandu a 150 km più o meno di distanza da Kathmandu, la località non me la ricordo.
3: Allora
5: siamo partiti alle 4 di mattina per arrivare alle 10, alle 10 di mattina, insomma, dalle 4 alle 10 per fare 150 km.
3: Anche perché...
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, sono Giuseppe Davi e vi lascio in compagnia di Up Where We Belong, un duo assieme a Claude McKnight. Ciao!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Trasmissioni inedite, voci del passato, radio mitiche che non esistono più. Un concentrato di esclusività, con radio tanto tempo fa, ogni sera e ogni notte, su Radio Moto for Peace.

0: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.
1: Prima puntata del mese di agosto, finalmente mese di agosto tanto atteso. Poi il mese di agosto è il mese delle sagre, delle feste, insomma un sacco di cose durante questo mese. E poi ci sono anche le mie vacanze, consentitemelo di dirlo, finalmente tra pochissimo partirò anch'io in vacanza. Devo resistere ancora un po' di giorni e poi finalmente a bordo della mia moto raggiungerò le coste dell'Adriatico, però dal versante ex jugoslavo, visto che mi recherò in Croazia quest'anno e poi da lì, insomma, girerò ancora tante, tante cose. Allora, Alexia con Dimmi Come, la versione remix su Energy, è stata la canzone scelta da Luisa, che tramite SMS si è in un certo senso resa protagonista del nostro primo spazio dedicato alla musica che scegli solo tu con il DJ Anche Tu. Praticamente un appuntamento presente, uno ogni ora durante Metropolis. Quindi ne avremo altri due. Se vi volete in un certo senso prenotare, beh, fatelo immediatamente inviando un SMS al numero 339 40 99 069, ripeto 339 40 99 069, oppure in segreterie telefoniche tramite il seguente telefonica, sì, tramite il seguente numero 0965 30 78 69. Esiste anche una mail che è la seguente: energy@radioenergy.it. Energy scritto sempre alla francese, quindi energy, ok? Restate

immagine e vediamo di scoprire insieme uomo e donna e le loro preferenze. Non fa niente se lei è stupida o timida, qualità che non inibiscono il maschio a metterlo in difficoltà a letto e la donna troppo volgare e aggressiva. Lo dice un'indagine di un mensile. La ricerca sull'universo erotico maschile si basa sulle risposte date da 500 maschi di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Non è che ci siano tante differenze tra la fascia dei ventenni e quella dei trentenni, non presenta grandi differenze, solo qualcuna. Ad esempio, alla domanda su quale sia il momento della giornata preferito per fare sesso, tra i ventenni domina la risposta è indifferente, 45%, così come tra i trentenni, percentuale un po' più bassa, cioè 35%. E un 13,3% invece dei ventenni che dice di aver finto qualche volta l'orgasmo, percentuale che scende all'11,7% tra i trentenni. Tra i più giovani il sedere è la parte preferita in una donna, addirittura 38,3%, mentre crescendo l'età è il seno, 28,3%. Il sondaggio fornisce percentuali ma non spiegazioni. Alla domanda che cosa ti smonta di più a letto, 20 anni o 30, la risposta è sempre la stessa: il linguaggio volgare, seguita dall'aggressività, che poi la donna sia un'oca preoccupa solo un 1,7% dei trentenni. Per una donna che ci sta la prima sera perde interesse il 40% dei trentenni e il 33% dei ventenni. Insopportabile inoltre per tutte le età analizzate il fatto che la partner dopo l'amore accende la televisione o la sigaretta. Il 48,3% dei ventenni pensa che per una donna le dimensioni maschili siano importanti, mentre fra i trentenni la percentuale scende al 36,7%. E insoddisfatti delle proprie dimensioni si dice il 78,3% dei ragazzi e il 71,7% dei maturi.

0: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Hsu.
1: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Hsu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: La prossima tappa prevede l'arrivo in Belize, a Belize City. Ancora una frontiera da attraversare, quasi 500 chilometri da percorrere. Caldo e umidità ci tengono in ostaggio. Prima di uscire dal Guatemala, mettiamo ai voti l'idea di fare una deviazione sul nostro percorso.
3: Allora, Marco vuole andare a Tikalla.
4: Uno. Contro non c'è quasi nessuno, eh?
3: Sì.
5: Prima tutti contro, poi...
3: Tre, quattro, cinque...
4: No, siamo, c'è la maggioranza, c'è la maggioranza. Assoluto.
2: Sappiamo che ci costerà qualche ora di ritardo e che con molta probabilità dovremo guidare sul fare della sera. Ma siamo tutti d'accordo nel deviare verso Tikal, la più grande capitale del popolo Maya del Centro America. I Maya si insediarono nell'America centrale, dove svilupparono una civiltà divenuta nota per l'arte, l'architettura, per i raffinati sistemi matematici e astronomici e per la scrittura. Tikal fu fondata circa 100 anni prima di Cristo e rappresenta la perfetta creazione di quelle che furono definite le città-stato. Città completamente indipendenti, spesso addirittura rivali tra loro, come Tikal in Guatemala e Calakmul in Messico. Le costruzioni sono meravigliose, quasi intatte. Un vero e proprio viaggio nel tempo. Il sito meriterebbe una visita più lunga, ma visti i tempi serrati con cui procede il nostro viaggio, siamo stati già fortunati a poterci fermare qualche ora. Di nuovo in sella. Attraversiamo il confine con l'ex colonia britannica, il Belize, e raggiungiamo Belize City.
3: Siamo a Belize City, siamo arrivati ieri sera dopo un lungo trasferimento da Puerto Barrios. Una giornata molto difficile, soliti guasti, furgoni, più motociclette, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Questa mattina abbiamo un incontro con l'Interpol qua della città, quindi di Belize City, che ieri sera erano in frontiera per scortarci fino in questo albergo dove ci troviamo oggi.
2: Un incontro importante, incentrato soprattutto sull'attività di Moto for Peace. Dopo il discorso di benvenuto, rispondiamo alle domande dei colleghi, incuriositi dall'organizzazione di viaggi complessi come questo, e spesso pericolosi. Non ci stanchiamo di ricordare che il merito della riuscita è senz'altro della collaborazione tra le polizie dei paesi attraversati. Una cooperazione diretta dagli uffici Interpol di Roma, che da anni supporta le iniziative di Moto for Peace, permettendo così anche la partecipazione di colleghi di altre nazionalità, che hanno portato nuove idee ed esperienze all'associazione. March 30, 2016, 18 giorni di viaggio, 2.800 km percorsi e quasi 10.000 lontani da casa e dai nostri affetti.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind. Dietro le storie della musica.
2: Sono canzoni che non si limitano ad essere ascoltate, canzoni che diventano inni generazionali, melodie capaci di catturare l'essenza di un'epoca e raccontare la dolce e amara sinfonia della vita. Oggi a Behind raccontiamo una di quelle. È il 1997, una band britannica chiamata The Verve pubblica un singolo destinato a entrare nella storia. Una canzone che mescola orchestrazioni maestose e liriche introspettive, catturando l'attenzione del mondo intero. Ma dietro a quel successo planetario si nasconde una storia complessa, fatta di battaglie legali e riconoscimenti. Questa è la storia di Bitter Sweet Symphony. Il brano apre il terzo album dei The Verve, Urban Hymns, pubblicato appunto nel 1997. Si distingue subito per il suo arrangiamento orchestrale, per quel loop di archi inconfondibile. Un loop che in realtà arriva da lontano. Arriva infatti da un campionamento di una versione orchestrale di The Last Time dei Rolling Stones, eseguita nel 1965 dalla Andrew Holdham Orchestra.

Nel testo Richard Ashcroft affronta temi universali: la lotta per l'autorealizzazione, la frustrazione di sentirsi intrappolati in una routine senza fine e la ricerca di qualcosa di vero in un mondo che spesso sembra solo apparenza. Ma nonostante il successo mondiale, Bittersweet Symphony diventa presto il centro di una delle più controversie cause legali più note della storia della musica. I Verve, infatti, avevano ottenuto il permesso di utilizzare un breve campionamento, ma secondo la ABCKO Records, che deteneva i diritti delle prime registrazioni dei Rolling Stones, la band avrebbe usato una porzione più lunga del previsto. Il risultato? Una causa legale che portò all'assegnazione dei diritti d'autore e delle royalties a Mick Jagger e Keith Richards. Per anni i Verve quindi non ricevettero un solo centesimo da quella che era diventata la loro canzone più famosa. Una beffa per un brano che parlava proprio di destino e disillusione. Ma nel 2019 finalmente la storia si chiude con un atto di giustizia poetica. Gli stessi Rolling Stones, quindi Mick Jagger e Keith Richards, decidono di restituire i diritti d'autore e le royalties a Richard Ashcroft, riconoscendo finalmente il valore creativo dei The Verve. Oggi Bittersweet Symphony resta una delle canzoni più iconiche degli anni 90, un inno alla vita, alla fatica e alla bellezza di cercare un senso nel caos. Perché in fondo la vita è proprio così, una sinfonia dolce e amara.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto 4 Peace.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto 4 Peace.
2: Io ti adorerei lungaro per non aver paradiso, che non te frodis.
3: La radio senza frontiere.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazioni di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi. Pene più severe se provochi un incidente.

Più acceleri, più tutti si aspettano che tu continui a farlo. Più vinci, più diventa impossibile fermarsi. Agli inizi degli anni 70, Lucio Battisti e Mogol erano al centro della musica italiana. Ogni canzone diventava un successo. Ogni melodia sembrava destinata a restare. Il pubblico li adorava, l'industria li rincorreva, il futuro sembrava già scritto. Eppure, proprio quando tutto funzionava alla perfezione, sentirono il bisogno di allontanarsi. Non per cercare qualcosa di nuovo, ma per ritrovare qualcosa che stavano perdendo.

Così lasciarono alle spalle studi di registrazione, appuntamenti, interviste e classifiche. Scelsero un mezzo antico per un gesto rivoluzionario, un cavallo. Partirono da Milano e attraversarono l'Italia fino a Roma seguendo strade secondarie, campagne silenziose, paesi lontani da rumore e dal mondo. Niente fretta, nessuna tabella di marcia, solo il ritmo lento degli zoccoli sulla terra. Durante quel viaggio scoprirono qualcosa che oggi rischiamo di dimenticare. Quando rallenta il corpo, rallenta anche il pensiero. E quando rallenta il pensiero, iniziano ad emergere idee che il rumore quotidiano copre. Molte immagini, emozioni e intuizioni nate lungo quel percorso finirono nelle loro canzoni. Canzoni che ancora oggi attraversano il tempo.

La cosa sorprendente è che nel 1970 loro sentivano già il mondo correre troppo veloce. E noi? Noi viviamo immersi in notifiche, aggiornamenti continui, messaggi istantanei, schermi che reclamano attenzione a ogni ora del giorno. Insomma, una velocità che Battisti e Mogol probabilmente non avrebbero nemmeno immaginato. Oggi una cavalcata da Milano a Roma basterebbe a guarirci dalla frenesia? Forse no, ma forse il punto non era il cavallo, forse il punto era il coraggio di sottrarsi per un momento a tutto ciò che spinge continuamente ad andare più in fretta. Perché la creatività, le intuizioni più profonde, perfino la felicità raramente nascono nel caos. Nascono in quegli spazi vuoti, nel silenzio, in quei momenti in cui smettiamo di rincorrere il mondo e ricominciamo ad ascoltarlo. E questa è l'eredità più preziosa di quel viaggio, non attraversare l'Italia a cavallo, ma ricordarsi ogni tanto di rallentare, abbastanza, da poter sentire di nuovo il rumore dei propri pensieri.